Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. When...

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni, sui 105.7.

Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio

0: in a disco tip. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Sempre più mattina.

0: Paolo Show
1: su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo. Allora,
2: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, sì, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.

0: ottobre, eccolo qua, mercoledì, agosto, agosto, quando dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
0: Non lo trovo.
1: Che giorno per
0: settembre,
1: giorno?
0: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
0: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
0: Ah, è ottobre. Eccolo, ottobre.
1: Scusa.
0: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
0: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo.
0: Oh,
1: sì.
0: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in Tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre, Mantova. 16 ottobre, Trento. 24 ottobre, Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica. Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
4: agosto.
3: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
3: Vai, che ce
4: vi
3: la
4: potrete
3: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
3: aspetta
4: le varie
3: aspetta un attimo, aspetta, c'è un fan pronto? Fan! Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
3: Lampa?
6: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
3: Mamma mia. Stai attento al sole!
6: No,
3: ok?
6: È grave.
3: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
6: Questo era terribile!
3: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle sì, che in questo sì. periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
3: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
3: è il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
6: no, il 26, perché io sono via ancora.
3: E chi se ne frega, voglio dire.
6: No, il 26.
3: Sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito 27.
3: Ma non fa. Tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
6: il 26.
3: Non sei 26. Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene. Allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
6: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour. Per
3: il tour vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto? Pronto.
5: Buone vacanze, però ti lasciano questa perla.
3: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
3: Due cavalli.
5: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
3: Guarda come ti poni.
6: Mamma mia.
3: Ti devi curare.
6: Aspetta.
3: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
6: Ma chi è?
3: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
3: È brutta sta cosa che vero? No, te non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
7: Spot. Dal 13 al 16 agosto, l'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, spettacoli, stand enogastronomici e la mostra di cartoline e immagini di Caprino Veronese e contrade. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online nei sui social.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Show su Studio Più.
1: Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora, ragazzi, ancora gente che chiede la nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok?
2: Yeah!
1: Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? La posso dire? La posso dire?
2: Dilla.
1: Pipi.
2: Mamma mia.
1: Allora, no, no, una cosa. No, volevo dire, sono incontinente al limite, non incontinente.
2: No, basta!
1: Allora, allora, ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia, intelligenza artificiale. No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale, perché adesso chiunque può fare una canzone, e la cosa drammatica, sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora, c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io. Ho vista su coso mentre scorrivi, sai quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè non è incredibile. Io, di solito era nelle biblioteche, tristissimo, invece non vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa. Però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere, anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale, con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento, il futuro andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500 in 5 dentro la 500 senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, allora, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio, cioè, con varie tappe, la più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però no. Siamo ad Assisi, no, ancora domani a Gubbio, no. Non me ne vogliono i gubbiani, gli assisi.
2: Ma chi sono?
1: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare. Vabbè, comunque, e il futuro era lento, adesso il futuro è più veloce di te, è un casino, tu pensi una cosa già la fanno, e che diamine, no, non ci sto dentro e non va bene. In futuro non decideremo più niente noi. Quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, ti vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale fai tutto così, capito? Vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, ma è tu. Quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un'angoscia, l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio, questo qua che aveva fatto questo film, sei quelli di fantascienza, no?
2: Sì.
1: Dove praticamente noi umani eravamo a casa dentro, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza cioè fisicamente eravamo delle chiavi, che no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, no? Esci fuori e l'aria non si respirava più, è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro, cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che tu non vivi più, vivi gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma che tristezza, ragazzi, quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi, mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi? Sono passati 20 anni,
2: più o meno, sì,
1: la pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda, hanno clonato un animale. E poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna?
2: È sulla luna.
1: L'hanno mandata.
2: Ma chi?
1: Parla.
2: Ma che parla?
1: la siete mangiata? Com'era? Buona!
2: Mamma mia, ti prego.
1: No, allora, nessuno sa che fine ha fatto la Record Dolly. Perché, secondo me, la clonazione è riuscita, si sono resi conto che si può fare. Quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha sette. Uno c'ha i soldi, ne fa 7-8 copie sue. Copie. Metti che una va a sbatte, una si embriaga, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è un casino, cioè non ci stai dentro. Quante ne vuoi? 15, fammi 15 copie, dai. 15 copie. Mamma ragazzi, io ho paura comunque. Vorrei tornare indietro agli anni 70-80, ragazzi. Cioè, mamma mia, quanto si stava bene, mamma mia. Le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi, tutti che ti guardano male, la scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma. Bella, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno. Eh sì, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella. Che andavi dagli amici, dicevi guarda qua, guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, no? Se non
2: era.
1: Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Cavolo
1: Show su Studio Più.
2: Cadavolo, questa non l'hai commentata, il vuoto di boot. Ah, il vuoto di boot è un vabbè, non è inutile che parlo con te, che tanto non certo. Tra vuoti dovreste capirmi. Beh, evidentemente a me il vuoto mi viene in mente solo una cosa, il vuoto a perdere. Ti ricordi da bambino? Sì. Quando compravi la Coca-Cola, il vuoto è a perdere, lo potevi perdere per strada, cioè, certo. Non, dici il vuoto perché l'hai perso? È a perdere. Ti ricorda qualcos'altro a te, a parte il cervello?
3: No, io pensavo al il non so perché il vetro a prendere.
2: A rendere.
3: Sì, ma però il vetro si rende, il vetro è rendere, il vetro. Il vuoto a perdere non lo sapevo cos'è. Vuoto a perdere.
2: Ma la parola vuoto cosa si... Ma vuoto. Cos'è che non capisce, ragazzi? Troppo zucchero, ragazzi. Troppo zucchero nella testa, secondo me. La parola vuoto cosa ti fa venire in mente a te?
3: Vuoto? Vuoto mi...
2: Il vuoto nella tua cameretta.
3: Il
2: vuoto...
3: Cosmico?
2: Cosmico.
3: Ma neanche, perché non è vero che sia vuoto, perché è pieno. Il vuoto è un qualcosa che... Il vuoto mi fa pensare... Sempre così. Vabbè, così potrebbe essere il barattolino dello yogurt greco.
2: Ma perché?
3: O dello yogurt normale, insomma.
2: Perché stamattina... Vuoto?
3: Perché stamattina l'ho mangiato e quindi mi...
1: Ma è veramente un cretino, eh! Cioè, ragazzi, uno lo scorza anche, poi dopo dice, ma cretino veramente, cioè, brava, non ha niente di senso logico quello che dice, cioè, veramente, non rompi coglioni, cioè, scusate le parole, però dai, ma va, mandami il culo, dai, ma fatti il culo, dai,
3: scusami, è bambino,
1: dai, ma non si capisce niente, dai, mi accostagli di parole, ma si finisce, ubriacati, dai,
2: Mona. Allora, il vuoto di boot è un grande nulla. T'ha battuto, molto, molto più grande. Largo 330 milioni di anni. Cosa vuol dire?
3: Praticamente è il tempo che tu ci impieghi, tempo spazio,
2: incredibile,
3: che tu ci impieghi ad attraversarlo, a percorrerlo.
2: Che cosa?
3: Questo vuoto. 330 milioni di anni. È il tempo che tu hai bisogno,
2: dai,
3: per percorrere tutta questa distanza.
2: Con cosa? Gas 600, con cosa?
3: No, con lo shuttle.
2: Con lo shuttle.
3: La navicella spaziale.
2: Lo shuttle, l'hanno smontato. È al museo lo shuttle.
3: No, lo shuttle parti, navicella spaziale con un drone.
2: Un drone.
3: Sai, quelli lì, il satellite. Un satellite.
2: Sì, satellite, sì, non capisco. Vabbè, andiamo avanti.
3: La luce.
2: Il vuoto di boot, la luce.
3: Continua a guardare la luce.
2: Un grande nulla. La luce mi viene in mente quelli che andavano in discoteca, quelli che si impasticcavano. Io andavo in quelle discoteche lì, ma io non mi sono mai drogato in vita mia. Io sai perché andavo in quelle discoteche? Perché loro si impasticcavano e guardavano la luce, continuavano a ballare scimmiati così, fissavano la luce e io pomiciavo la fidanzata. Perché la fidanzata dopo un po' dice, questo fissa la luce così. Si annoiava, poveraccia. E quindi ero anche, insomma, facevo anche del bene.
0: Certo.
2: Il vuoto di boot è un grande nulla, largo 330 milioni di anni luce. Vedi, mancava luce, quindi cosa vuol dire 300 milioni di anni luce?
3: È il tempo, lascia spazio, che percorre la luce per arrivare fino, cioè. Tu allora, c'ho la torcia, accendo la torcia, ci vedo 330 milioni di anni affinché...
0: No,
3: diciamo,
0: la velocità
3: così,
0: della luce è 300.000 chilometri al secondo, ecco.
2: Ma possibile che sia veramente così ignorante? Lo sa anche Paperon dei Paperoni, dai, cioè non...
3: La luce è come se... Cioè, la luce.
2: La luce ha una velocità, cretino.
0: La velocità della luce.
2: Ma che scuola hai fatto? Fammi capire. Cioè,
3: ho capito.
2: Hai messo la testa tra il banco e la merenda. Cioè, non...
0: Il banco e la merenda.
2: Non si capisce quello spazio. Invece accanto al panino di mortadella sei rimasto lì e ti ha unto il cervello perché non. La velocità della luce ha una velocità.
3: Sì, ok, è la velocità, però in teoria.
2: Quant'è la velocità della luce?
3: Ma non me lo ricordo, non so.
2: Detto. C'è un tuo fan, c'è un tuo fan. Ma te l'ha detto, perché mi sei pronto?
4: Achille?
3: Sì.
4: Ma quando distribuivano l'intelligenza eri in fila per l'ignoranza, te?
2: Senti il romagnolo, come ci fa sentire? Che arriva l'estate, mamma mia che bello, l'ombrellone, la strada, il bagnino.
3: Fai passare, fai passare.
2: Ancora?
3: Andiamo avanti.
2: Beh, anche spiaggia, voglio dire. Dai, Aldo, Giovanni e Giacomo, dimmi.
3: Ma no, ma allora, fondamentalmente, cioè, non lo so.
2: Ricordiamoci che la velocità della luce...
0: 300.000 km al secondo.
2: Grosso modo, 300.000 al secondo. Quindi questo vuoto cosmico che c'è nel cosmo, sai, c'è il cosmo, no? Il cosmo sul comò. Il vuoto di Butt è un grande nulla, un vuoto largo 330 milioni di anni luce che dovrebbe avere migliaia di galassie, ma ne ha solo 60. Cioè, in questo spazio, parlo per lui così capisce bene, in questo vuoto, devo parlare piano, ci starebbero all'interno di questo spazio, ci starebbero tantissime galassie, migliaia e migliaia di galassie, invece ce ne sono solamente 60. Capito?
3: Sì, capito.
2: È un po' come quando la donna mi dice, sai, in certi momenti, no? No, a te, però insomma, sai, quelle donne quando gli dicono.
0: No,
2: non lo dico. Si dicono, oh, fai piano, sei il primo. Cioè, non è. Sono quelle cose che ti rimangono impresse a vita, capito? Non è, che poi quando vai a casa dici, ma sicuro che ero il primo. Mamma, ragazzi, sei una bestia, cadavolo. Io sono la bestia. La battuta di Diego Piccoli.
0: Chi è?
2: Gioca nel Palermo.
5: Andrea
2: a tavolo
5: show
6: su Studio Più.
7: Non ti sopporto più davvero.

0: Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo.
1: Allora,
2: torniamo.
1: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, sì, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: vai, guarda,
1: prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento ottobre.
1: Ottobre, che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? San dentro. Tanto san dentro.
1: Si addentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È un
1: jingle nuovo. Siamo a luglio, mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
2: Scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
1: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: Oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5, anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
3: Andrea
2: Catavolo
3: Show
0: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, Brexpier.com.
3: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia.

va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più.
1: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
2: Ah, scusa, non avevo capito.
1: Andrea, hai visto?
3: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
1: Ma io ci
3: che
1: provo.
3: Fa le battute.
1: Ci provo.
2: Ah, vai, sentiamo, vai.
1: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
2: Come mai?
1: È arrivato col cangù.
2: Ah, perché il furgone si chiede.
1: È il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
2: Quello della Sardegna.
1: Quello che avevamo ad Arbatax.
2: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù perché serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
1: Dai.
2: Sì. Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
1: C'ha tutti i capelli.
2: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi, e adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
3: No, perché
2: pensavo che non ci fossero.
3: Scusa, prestate.
2: Basta, c'è la canzone, basta.
3: La spiega tu la cosa tecnica.
2: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.

0: comunque ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
1: Ah, ok. Dai, lascia stare.
2: No, padre, io so che Telegraph. No, scusi. È Telegram.
0: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale. Quello dove c'è il water.

0: a tavolo il mio prete è diverso, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice c'era quella che faceva gli spogliarelli, che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: Von Tears, olandese era.
2: E la compagna?
0: La compagna
2: di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
2: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
2: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
2: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
2: L'ho scoperto tramite lui perché c'è...
0: Ma che schifo!
2: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
2: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
2: La Von Birs.
0: La dita, sì.
2: Compare in un video di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
2: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flutto, no?
0: Flutto, champagne.
2: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... un calice di vino, frate indovino.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Un frate indovino. Sì, ma è bella questa battuta.
3: Andrea.
4: Catavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
3: Yo!

di innalzare il livello di protezione del conduttore di report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa, e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per la per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo.
1: Eh beh.
0: L'accoppiamento è duraturo fino alla morte, cioè, capite? Beh, ecco perché non si accoppia lui, perché sta con la madre il più possibile, sa che se va fuori ad accoppiarsi muore, cioè questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso, cioè quando sanno che quando lo faranno schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
1: Fammi vedere.
0: È uguale, c'ha le orecchie come come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è la, praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette, voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire, qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare,
1: dai.
0: Non è vera questa cosa, non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri con le braccia dietro e continuava a guardare una ragazza che era in topless ma girata col seno verso la sabbia, quindi come si dice, non lo so mai, supino, prono,
1: era
0: vabbè, lascia stare, chiedi all'intelligenza artificiale.
1: Ah già, è vero,
0: ce l'abbiamo, scusa,
1: è vero. Maria,
0: che fai? Devi starnutire.
2: Non sono riuscito a contenerlo.
0: Ho parlato di donne, vedi? È intollerante alle donne in topless. Donne in topless! Dimmi.
1: Differenza tra supino e prono.
0: Ah, mamma mia, proprio come gli parla bene voi.
1: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
0: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino adamitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero, però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole quando, dopo tre ore, è rimasto tre ore così perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata, guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco! Dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente. Una bellissima. Questa è la nostra fine, questa è la nostra fine. È la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina. Ah, ho sbagliato cursore.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
4: replica
3: ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
4: agosto.
3: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete comunque, non vi lasciamo solo, ci soli.
3: Vai, che ce la fai.
4: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
3: aspetta
4: le varie
3: terme. Aspetta, aspetta, c'è un fan, è pronto? Fan! Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
3: Lampa?
4: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
3: Mamma mia. Stai attento al sole!
4: No,
3: ok?
4: Questo è grave.
3: Che oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
4: Questo era terribile!
3: È terribile, come noi, siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
4: Ma sto dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
3: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
3: il 26 di agosto. Ma perché non il 25, che è lunedì, scusa, perché
4: no il 26, perché io sono via ancora
3: e chi se ne frega, voglio dire.
4: No, il 26
3: sennò ci rimane male.
4: Io avevo capito 27.
3: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è un problema. No,
4: il 26.
3: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
4: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
3: la tour. Riviera. Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
3: Sentiamo.
5: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
3: Due cavalli.
5: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
3: Guarda come ti poni!
4: Mamma mia!
3: Ti devi curare!
4: Mamma mia!
3: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
4: Ma chi è?
3: Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
4: Ciao.
0: Andrea.
3: Da tavolo. È brutta sta cosa che
0: studio.
3: Vero? No, te non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
6: Spot. Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Cavolo. Show
1: su Studio Più.
2: Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito, no, non ci credo. No, vabbè ragazzi, no, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello, era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè le vostre mamme, lasciamo stare, non, hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, eccola qua, dopo sì, vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene. Tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo, cioè non, se sei messo male è un po' come Ugo, quando lo apriranno, cioè, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, uff, cosa esce lì in mezzo, mamma, da lì in mezzo esce fuori, chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, mi sto preoccupando, ragazzi, non, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, io non so, allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
3: Basta cosa!
2: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! E vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre!
3: Cioè,
2: non,
3: beh, non fa una piega!
2: Cioè, voglio dire, non è che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre, ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre, ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
3: Ma cosa?
2: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribalti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non, ti senti un leone, esci fuori che fai, ti senti Rambo, ti fa sentire una cosa esagerata. Allora l'uomo si innamora. Sì, l'amore di quella donna là, ma poi dopo, quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi è una certa età, non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento, sì, mamma, fregatene, non, se no la mamma devi dirgli, mamma, provala, poi vediamo se dici, se è la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere la vostra donna, deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene. Se non la portate, gliela fate provare. Dice, hai visto? No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche. Cioè, non solo dice alle amiche quello stronzo mi ha tradito. E mi fermo a stronzo. Che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa. Cioè, nel pensiero della donna stronzo è normale. Stronzo, passami questo, stronzo, non mi hai portato. Sei uno stronzo. Cioè, gli uomini prendono la parola stronzo, penso, dopo l'ottavo anno di allattamento. Allora, è una cosa che ormai è stata. Però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, faccio un nome, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo, e ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso, cioè ti rendi conto? Prima di dirglielo si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora gli dice, ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche, ma no, veramente? c'ho la foto, c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso, cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma, cioè, ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole, fa, capito, il calendario.
3: Sì,
2: si
3: sì,
2: posa.
3: Sì.
2: Ti rendi conto? Ma guarda che glutei. Cioè, ho fatto 40 squash. Cioè, ti rendi conto? 180. Ma guarda, guarda, guarda. Non c'ho la cellulite, guarda. Guarda che cesso. Se invece la tradisce con una gnocca, lo devi dire allo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè, diciamoci la verità. Quindi lo cura, vai al bar, dici voglio un caffè, no, il caffè ti fa male amore, prendi prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato, macchiato, ok? Mi fa un macchiato per favore, bravo. È un bambino, è un bambino, e dice
0: io voglio prendere la macchina Mustang.
2: Ma che devi fare con la Mustang in macchina Mustang?
0: No, faccio i giretti.
2: Che ci fai? Consuma, che ci devi fare?
0: Ah, giretti con gli amici. Voglio fare giretti con gli amici. Sgommare sul brecciolino.
2: Non c'è il brecciolino. Dove ti trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro a me? Dai, dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore, c'è la tua arrugginita.
0: Ma è figa, bellissima. Che cazzo, fa anche rumore.
2: Appunto, fa rumore. Dai, sì. Vieni, facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina.
0: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, sogno da bambino, c'è un cavolta.
2: Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti e a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei, perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa poi. Se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca, capito? Cioè, però, cioè, nella donna scatta il sì però, cioè, della serie, se mi tradisci con un cesso, sei uno stronzo e basta. È sfigato. Se mi tradisci con una gnocca, sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato, completamente diverso. Della serie sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito, sì però, dai, torna con me, hai fatto la cosa, hai fatto, però basta, dai, amore, dai, cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è... Sì, però è tornato a casa da me.
3: È vero.
2: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora. Si vede che ti ama tanto,
3: Cioè, certo.
4: Andrea.
2: Quindi se tradite solo gnocche, ragazzi. Perché c'è il sì però.
5: Ma dove vai?
4: Andrea.
2: Tavolo.
4: Show.
1: Su Studio Più.

0: Andrea.
1: Ciao, tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
3: Allora,
1: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
3: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo. Prendiamo
1: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
3: Siamo dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Facciamo bene il jingle. Dai, facciamo bene il jingle.
1: È
3: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
3: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
3: Non lo trovo.
1: Che giorno per giorno?
3: Settembre, mamma.
1: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
3: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
3: Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
1: Possiamo farlo.
3: Oh, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
4: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot. Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it. Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo. Impianti di risalita Prada Costabella. Lagodigardainlove.it.
5: Wow!
0: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
0: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
0: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
0: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. clinicadenova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Il relax delle piscine termali.
8: Il divertimento della piscina ad onde! Ne arriva un'altra!
9: Che forte gli acquascimali!
10: Terme di Giunone.
11: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
12: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
13: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
14: Questa

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora, i dissociati a destra, gli annoiati a sinistra e quelli come Achille al centro, ok? E piegati come quelli che ti vogliono dare una mano al computer. Sai quando tu sei in ufficio e chiedi una mano a un tuo collega, lui viene e si appoggia alla tua scrivania, non si siede, si appoggia con le mani alla tua scrivania, quindi si mette diciamo a 45 gradi, così si piega, guarda il monitor e sta lì, poi tocca la tastiera due secondi, mette a posto tutto e se ne va e tu dici porca miseria che figo, porca miseria, e lo continui a guardare, gli guardi anche il sedere, ma che figo, bravo, porca miseria, io non sarò mai così, è quello che pensa sempre Achille degli altri. Cadavolo, chi vince i mondiali? Ma che ne so, che so, il mago Telma,
3: non lo so.
2: C'è ancora, è vivo, sì,
3: credo,
2: è vivo.
3: Sì.
2: Cadavolo, devi commentare quella di Latina. Quale quella di Latina?
3: Dei tuoi parenti arrestati a Latina.
2: Allora, Latina, durante il Gay Pride, lui stava spiegando. Vabbè, lascia stare. Durante il Gay Pride, uno di Latina ha esposto uno striscione fuori dal balcone di casa sua, viva la fresca legna. E l'hanno arrestato. Adesso, perché? Cioè, no, fatemi capire il motivo qual è. Cioè, a parte che è mio zio,
3: poi
2: ho riconosciuto la casa. Ho riconosciuto. Cioè, perché non uno può manifestare quello che vuole, no? Cioè, tu manifesti una cosa, io manifesto un'altra. Non c'è niente di male, ti sei offeso tu, no?
4: È un po', scusami, come in una competizione, no? Magari ci sono dei tifosi che esultano per la vittoria dello scudetto dell'Inter, per dirti, però uno dice ancora. Viva Forza Milan, capito? Cioè, nel senso,
2: dai,
4: che...
2: Latrina, andiamo avanti.
3: Allora,
2: Achille, se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare.
3: È vero, ha ragione. La battuta più bella di oggi.
2: Cadavolo, sì, un numero uno dalla Sicilia. Grazie, le voglio bene. Quanto è bella la Sicilia, ragazzi. La Sicilia è bella. Ma dannati in giro. Vado in Vietnam, vado in Vietnam. Sì, gente dice vado in Vietnam. Ma che me fa in Vietnam? È finita la guerra. Cioè, in Vietnam, io mi ricordo solo la guerra, no? Sono ignorante, lo so. Ma andate in Sicilia, andate in Sardegna, andate in Calabria, andate in Puglia, andate in posti. L'Italia è bellissima, girate l'Italia, non. Anzi, andate all'estero, così c'è meno traffico. Andate. Costa meno, Cadavolo. E facciamo i conti. Dopo non. Col cambio facciamo i conti col cambio. Sì, vai, lascia. C'entra. Sembra poi dopo uno fa i conti a casa e dice, ma quando è spesa? Il caftano, ho comprato il. E via dicendo. Comunque, se tu ti metti un. Se tu ti metti un po' di paglia sotto al sedere, sembri Pollon.
3: Sembri Pollon.
2: Andiamo avanti. Me l'hanno mandata questa. Ma tu andavi sempre a Malaga. Io vado a Malaga. Non è che vado sempre a Malaga. La prossima vacanza sarà a Malaga. Però Malaga è come l'Italia. Cioè, non è. Quattro passi, insomma, non. È Europa, insomma. Attaccata alla Lombardia, no?
3: Ma chi?
2: No. Andiamo avanti. Alla Liguria.
3: Ma quale Liguria?
2: La Liguria, costeggi.
3: Ma che costeggi?
2: Cannes. Due. E poi dopo arrivo. Buongiorno, Cadavolo. Sei. Basta, fammi complimenti. Ma
3: chiedo scusa, c'è il blocco.
2: Vabbè, ma allora niente abbiamo detto.
3: No, è perché le pubblicità sono più lunghe.
2: Ho capito, ma mica è colpa mia. E allunga le pubblicità. Accorciale, c'è. Pronto?
5: Pronto, Andrea?
2: Chi è? Primo maggio, dimmi.
3: Ma chi è?
2: Pronto?
5: Per Achille, essere o non essere Achille, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito.
3: Meglio ammazzarsi subito.
2: Lui dice essere o non essere, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito. Cioè, non, senza porsi il problema, capito? Non vi ammazzate, che tanto lui non gode di questo, non prende neanche la cosa. Sì. Allora, facciamo così. Dopo vorrei parlare del vuoto di Boot. Il vuoto di Boot. Vabbè, lasciamo stare, voi siete ignoranti, non sapete niente. Guarda come mi guarda.
4: Io conosco l'urlo di Munch.
2: Non c'entra niente. Il vuoto.
4: Di Boot.
2: Boot, che è più grosso del vuoto che c'è nel cervello, molto più grosso.
4: Boot sono le scarpe. Bot, le scarpe.
2: Le bot.
4: se tu scrivi bot,
2: ma quelle
4: lazy boot, sono le scarpe.
2: Ma che sono gli stivali?
4: Gli scarponi, gli stivali. Okay.
2: Scarponi.
4: Sì, stivali. Il voto di boot, boh, non mai sentito.
2: Curioso. Ma così, te lo dico gentilmente così, no? Ma mentre io sto dicendo una cosa, non farti un po' i cazzi tuoi, che non...
1: No, perché
2: mi devi... C'è la pubblicità! Sei stato zitto!
4: Sto pensando!
6: Andrea!
7: Cattavolo!
6: Show!
0: Su Studio Più!
6: Andrea!
7: Cattavolo!
6: Show!
0: Su Studio Più!

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
3: replica ci sarà.
2: Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai, che ce
4: la potrete
2: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: attimo,
4: perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa, no, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole,
3: no,
2: ok?
3: Questo è grave.
2: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
3: Questo era terribile.
2: È terribile come noi.

0: obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
1: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
0: la tour, vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma. Pronto? Pronto.
2: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
0: Sentiamo.
2: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
0: Due
3: cavalli.
2: Due cavalli.
0: Cavalli.
2: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
0: Guarda come ti poni.
1: Mamma mia.
0: Ti devi curare.
1: Aspetta.
0: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
1: Ma chi è?
0: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
4: Andrea.
1: Cattavolo.
0: È brutta sta cosa che è vero. No, a te non te ne frega niente.
1: No.
4: Andrea.
1: Cattavolo.
4: Show. Su Studio Più.
5: Spot.
6: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena. Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, festa latina con Lady Mickey DJ. Domenica, orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, vigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
10: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
11: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
12: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
14: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
13: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
14: Dice di averlo fatto per tutelare

0: la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto, perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
2: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, gli europei di nuoto a Parigi, brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
3: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto d'orso, sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
4: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
2: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: su Studio Più.
1: Gli unici complimenti fatene voi, se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non, sei veramente un fruscello, sei. Come dici? Un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso. No, vabbè, una battutaccia. Però, ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo di vero, ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non ti danno anche fastidio. Oh no, fregatene, cioè.
2: Dove si firma?
1: Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
2: No,
1: ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano, cominciano piano piano, la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la Station Wagon, il SUV, perché la donna vuole il SUV. Il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV. Il SUV non c'era nella testa dell'uomo. Dai! Beh, le macchine chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tu ti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Compro un cane. Vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? Il cambio, non lo so. Oh, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo. Cioè, e infatti, io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo. Diventi monorchide.
2: Sì.
1: Si dice così, termine tecnico è monorchide. Quindi, se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho, non è che me lo puoi dare 2-3 volte, uno ce n'ho, primo, secondo, cioè se tu te ne vendi uno, c'hai 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone metti solo una mano per coprirlo, cioè non c'è bisogno di tutte e due le mani, in barriera no, metti solo una mano, cioè non, dici ma come mai una mano? Uno ne ho, cioè non, tante agevolazioni, cioè non, lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire, ci sta nel sacco delle. Andiamo avanti, vabbè, cavolo, tu non sai bene, lo so ragazzi, lo so, ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più, voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avranno messo, perché sono curioso, niente, cioè c'ha solo e basta, fa impressione, niente, non c'ha più niente, non,
2: ci mettono le monetine,
1: ma un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio, di che ne so, ci mette dentro il portafoglio, il cellulare, che quando lo cerchi hai perso il cellulare, ah che coglione qua, per dire, se non, vabbè, andiamo avanti, no ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina, perché comunque quest'uomo è felice, sorride, adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però è felice.
0: Andrea, su Studio Più,
1: se non capite le battute, chiamate Ugo e me le spiega,
2: le spiego io,
1: se le capisce tutte, le capisce, incredibile, io non posso niente, non posso

0: Io potrei stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare e invece vengo qua a sudare per voi perché vi amo veramente, visceralmente vi amo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su studio.

0: Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo. Allora,
1: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi quei 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: guarda,
1: prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
1: Ottobre, che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
1: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle, dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È
1: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto,
2: Andrea.
1: Infatti, agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua, mercoledì, agosto, ottobre. Agosto. Agosto, quando dura agosto?
2: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo,
1: oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
3: Andrea
2: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario, sponsor Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
0: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
6: Questa è

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Scusate, a qualcuno interessa?
0: No, è urda troppo.
2: Ah, no, veramente, cioè non è... cioè veramente sono le 7, è un quarto, cioè non... gli Yankee, dai.
0: Gli
2: Yankee erano gli indiani, no? No,
0: no,
2: i cowboy.
0: La squadra, Andrea, americana.
2: Ma sì, però quando c'erano gli indiani e i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
0: Non lo so, Andrea.
2: Vabbè, non sai niente.
0: Non lo so, Yankee.
2: Chiedi all'intelligenza deficiente.
0: Allora,
2: dai,
0: aspetta,
2: dai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice: Catavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico: ma io sono ignorante come una bestia. Cioè, allora, hai cercato?
0: No, devo parlare.
2: Ah, parla, vai.
0: Origine della parola Yankee.
2: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
0: Allora, vado?
2: Cicciottello, è bellino.
0: Hai ragione come sempre.
2: Vedi.
0: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali
2: sì.
0: riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees al diminutivo junk. O una storpiatura della parola inglese English. Fatta dai nativi americani che sono gli indiani. Vedi?
2: Quindi
0: alla fine
2: non sono gli indiani, perfetto. Ragazzi, andiamo avanti. Non
0: è l'unica cosa giusta.
2: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, o quella. Andiamo avanti. C'è una radio, ho detto, che vi copre. Una radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però. Dice quella merdina di radio.
0: Sì. Dai!
2: No, non ho detto niente. Vi copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi non mi fate parlare, che se io svuoto il vaso di Gianni.
0: Che vaso
2: Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo io, quindi
0: sì?
2: Non lascia stare, non andiamo avanti, dai, non parliamo di cose che non ci appartengono, parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima.
0: Oh.
2: Allora, l'amore, uno mi ha chiesto: Catavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo? Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90% e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo, e invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici: ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna? Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice: ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island. Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi, cioè non gente che sono tronchi con gli occhi, no, gli uomini quando vanno nei locali sono tronchi con gli occhi, cioè tu li vedi che girano così, passerà, patata, stanno così. Quindi voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo? Lì è la pazzia, è la tua pazzia che esce fuori e ti dice: no, bello.

0: si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, c'è, cioè, pam, lo, proprio la, il Big Bang, capito? C'è, cioè, pam, c'è, cioè, proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, non, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma adesso ci sono tutte quelle come si chiamano? Quelle robe?
1: Le plance
0: con tutti i pulsanti, le cose. C'è quel coso che, però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa, che io non ho mai capito a cosa serve. Che ci metti dentro i soldi? Che ci metti i gioielli lì dentro? Vabbè, comunque lì prima non c'era niente, tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico, mentre adesso no, non, Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro, cioè non c'entrano manco le code di Gabbiano lì dentro. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi, non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora, c'è un cartello che mi ha colpito moltissimo ieri a un supermercato. Sei supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non, sì, posso fare nomi, però 9,99 euro,
1: sì, okay.
0: Allora, c'erano stivali con, c'era scritto, vedi l'importanza delle virgole, l'italiano è fondamentale, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana, questo volevo dire. Stivali, c'era scritto, stivali con pelo donna 7,99 euro. Allora, se tu non metti una virgola, non metti un punto e virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna 7,99 euro. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale, ma non mi sembra, capito? No, una fila chilometrica, cioè, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale. E dai,
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
3: su Studio Più.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
3: su Studio Più.
4: Non lo so.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci soli.
2: Vai che ce
3: vi
2: la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andre Catavolo Show con
2: aspetta
3: le varie
2: attimo,
3: perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
5: No,
2: ok?
5: Questo è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi? Siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andre Catavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26.
2: Sennò 26. Qua ci rimane male.
3: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
5: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: la tour. Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
2: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
4: E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare! Ciao! La battuta di Franco Lambascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea
1: Catavolo.
2: È brutta sta cosa che vero? No, a te non te ne frega niente.
3: No.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
6: su Studio Più.
7: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.
1: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
13: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina salsa e bachata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
14: Un giorno

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico. Traffico aereo, prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain, il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walteroni!
5: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
6: Radio Studio è sempre bella roba.
7: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che cacchio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Ma va bene, buongiorno, buongiorno dal vostro capitano Walter Massa. Buon giovedì 13 agosto, domani 14 agosto, poi il Ferragosto, il mezzo capodanno. Insomma, ci siamo, signori, siamo arrivati, dai, siamo sulla soglia, la soglia. Sulla soglia, la soglia è quella della soglia della, cioè, la soglia della porta, cioè, vabbè, insomma, stamattina sono. Cioè, va bene, comunque ci siamo, voglio dire che ci siamo. Domani è il 14, sapete, domani sera poi ci sono grandi feste in giro, sono i fuochi d'artificio, quindi si festeggia. E poi il 15, Ferragosto, amico mio, non ti conosco, buongiorno. Ma noi dobbiamo pensare a questa puntata di oggi, quindi siete voi a scegliere la musica, siete voi a completare la playlist 338-141-1001. Attenzione, con un messaggio vocale, non mi scrivete il titolo della canzone, perché non ve la mettiamo, quindi solo vocali. Se volete un salutino, basta scrivermi, ecco lì potete scrivermi. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma siccome stamattina non tira un filo di

0: vento, buon vento, speriamo. La Lori dice: bel capitano, 30 gradi. La Lori arriverà a settembre per le ferie, ma insomma, lei va in ferie a settembre, poi sicuramente. Ma guarda, dopo sto weekend sicuramente rinfresca. Ecco, c'è l'ultimo weekend di questo ciclone africano, lo chiamano così, ciclone africano. Vabbè. Ciao capitano, dall'autista del pesce parlante di Ortona, di ritorno da Marsiglia, carico con Alici per XXL addirittura, belle. Un abbraccio. Hola Gnari, buon giovedì a tutti. Angela Nazionale presente, 26 gradi, poco ventilato. Vabbè, insomma, oggi il vento non c'è. Ieri sera è passato una perturbazione, 4 gocce via. Sono quei temporali di calore, si chiamano così. Vabbè, noi andiamo avanti con la musica, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Walter, un saluto dal Montefeltro, Casteldurante. Vorrei sentire Run to Me di Tracy Spencer. Ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it. Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
2: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Dal 13 al 16 agosto l'antica

giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.

0: Signori, signori, qui il caldo si fa sentire, tutti hanno caldo. Roberto e Gabriella sono in spiaggia, arriva Bella, bravi, ciao capitano, il ragù è pronto, un abbraccio da San Prospero, Modena, Tebaldo. Mandane giù un po', non so, mandane giù un po' in Riviera, non so, fammi. È inutile che mi mandi le foto del ragù e non me ne mandi un po', cioè voglio assaggiarlo. Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, un bacione, saluti da Costantino, Davide, Andrea, da Budurleni, in Romania, adesso non so se l'ho letto bene, però insomma non è che sono posti che... Però bello, grazie che ci ascoltate un po' da tutte le parti d'Europa, del mondo, sì, portateci con voi anche in vacanza. Bene, detto questo, signori, tocca a te, vai.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Patrick.
2: E la mamma, stiamo andando in gita a Bolca.
1: A trovare dei fossili.
2: Vogliamo salutare il nostro papà e chiediamo di metterci la canzone Karma
1: Chameleon.
2: Grazie, buona giornata.

Ciao a tutti, sono sempre io, Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei augurare una buona giornata a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai ragazzi della Bronchi Combustibili che ci portano sempre la benza, e specialmente la benza quella buona. Ciao Vate, sei sempre il numero uno e qui il distributore amici è solo Morning Fever.

0: il sad, cioè in poche parole felicità e tristezza, una cosa del genere, no? È così. È così. Swedish House Mafia. Bella lì. Buongiorno. Walter, lunedì si parte per Riccione, Manu da Monza. Buongiorno Massa dagli Svalvolati Torino di Sangro, saluto da Domenico e Alfredo. Buongiorno super capitano, la grazia c'è, un bacione. Buongiorno Ricky da Pian di Rose, si lavora. Mamma mia, siete tantissimi, grazie, continuate a scrivermi, continuate a farmi sapere soprattutto dove siete in vacanza. Voglio essere. Intanto saluto anche Giuliano, anche lui mi ha mandato il video addirittura dei ragù che sta preparando. Lui è uno chef cuoco in un hotel, quindi giustamente ne prepara in abbondanza. Mi è venuta la collina in bocca, Giuliano, mi devi invitare, mi devi dire dove sei. Io un giorno, a mezzogiorno, finisco il programma e vengo a trovarti, vengo a mangiare lì, insomma mi devi dire però dove sei, io non so più dove sei. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più, Roberto da Verona, volevo ascoltare Sexy Beach di David Guetta, grazie, buona giornata a tutti.

0: Sexy Beach, David Guetta. Signori, intanto ridendo e scherzando, siamo già arrivati al momento del primo party time. Io ancora non ho salutato il mio socio DJ Dami. Il DJ Dami, che lui è dietro le quinte, fa il lavoro sporco, però insomma programma un po' tutto il programma, è bellissimo il programma. Massa, stamattina sei una roba. Allora siamo insieme, quindi voglio dire, siamo Massa e il DJ Dami,
1: cioè Walter della radio italiana.
0: Sì, non proprio così, cioè nel senso che comunque adesso volevo dirvi che c'è il party time I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, e nel tempo torneremo indietro anche al Mega sabato 15, mi raccomando, da non perdere questa grande serata. Saluto Enzo e tutto lo staff. Ci saremo io e Mauro Gagliardini, che saluto, appena sentito Gagliardini, e poi insomma Paromix e Ugo Palmisano per quel che riguarda i 90-2000. Una grande serata, e si parte presto, alle 10 già apriamo come una volta si andava a ballare alle 10, alle 9:30, 10, adesso fino all'una non si parte. Vabbè, comunque noi partiamo adesso con I Remember Yesterday.
2: Studio Più Dance Station.
3: This is Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Comprello subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro, e poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Beppe Rambo che mi dice il mistero che è sempre stato di noi ragazzini, quando eravamo noi ragazzini, cioè io e lui eravamo ragazzini, siamo coetanei, siamo la leva del 70. Diamanda Lear, se era uomo o donna all'epoca, che era uomo e diventata donna, non so, comunque a me sinceramente è sempre piaciuta, poi dopo non lo so, rimango col mistero, ma per me, insomma, per me è donna. Valterone, potresti dire alla mia responsabile Lucia di non telefonarmi dalle 9 alle 12? Grazie, saluti in Pesaro. Ciao Fabio, va bene. Chissà se l'ha sentito.

Samuele da Borgo Virgilio c'è. Ciao Valterone da Toscolano Maderno, un saluto Cricchetto e Cristian, avanti spingere, spingiamo, avanti.

Maybe One Day, che bello, Antonello delle Creatures. Tra l'altro saremo insieme il 22 agosto, grande serata con tanti personaggi, non solo lui, però lui è un grande amico del MAS. Buongiorno, saluto Maria, Chloe, ti amo, li amo tantissimo, il Podo e Trattorismo, Paolino da Gemmano sempre presente, un saluto da Paolo da Macerata, e vai!

Tavernelle c'è! Ciao Massimo! Mi raccomando, Massimo, ti voglio sabato, eh? Sabato, preparati. No, perché Massimo sarà lì e darà via anche le magliette del capitano. Lo so, io gliele do a lui e lui le dà via. Lui le regala, cioè. Lui è un signore, il signore dell'ora giusta, l'ora esatta, il numero uno, il mio fratellone.

È arrivato anche Andrea Ranieri, vedi? Buongiorno ragazzuoli e buon giovedì a tutti. Massa, vado giù a montare, ci vediamo sabato. Sì, perché prima saremo a fare questa festa della birra lì al, diciamo, al Marea Beach. Siamo sempre a Senigallia, quindi non ci muoviamo, stiamo lì. Vi portiamo tutti a Senigallia. Prima si fa la pericena lì e poi si va tutti a ballare al Mega. Cioè, una roba

Simone da Berlino c'è sempre all'ascolto con voi, vivo la magia estate italiana anche a distanza, avanti tutta. L'Orcio della Val Camonica c'è, buongiorno, arriva il fresco dalla settimana prossima, lo so, l'ho detto. Anche tagliare, non solo spingere, buon festeggiamento a tutti dal boscaiolo pazzo, bravo, è vero. Tagliare, tagliare e spingere.

Ciao Valterone, il capo presente da casa prima di lavorare. Buongiorno Walter, lupastaiolo de Macerata c'è, Massimiliano Nardi, andiamo! Questo è l'ultimo disco, insomma, tutto ha un inizio, ma tutto ha anche una fine.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani presenta Club Connection.
3: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
3: Solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
5: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con Motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
6: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Levin, titola di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontana Rossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Like to move, movie, mi piace che ti muovi, mi piace che... Cioè, è bello così, no? Detta così, insomma, diciamo, detta così. Grande massa, dai del gas, l'eclissi di gin tonic che facciamo oggi, facciamo io e Cricca, vabbè. Va bene, bravi, Paolo da Treia c'è, buongiorno, Alessandro e Silvietta ed il piccolo di AgriPoint ci siamo. C'è il Poppy dice c'è chi in spiaggia, allora c'è chi è in spiaggia e chi tiene in piedi il mondo. Per la seconda categoria questa dance è per noi, Poppy, bravo, la perla di saggezza, piace anche il Beppe Rambo, io lo so, il Beppe Rambo adesso sta battendo le mani insieme a quelli, batti le mani e fa sentire, vedi, c'è anche Beppe Rambo lì nel mezzo. Andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Walterone, un saluto da Cesenatico, da Alessandro.
2: E Nicola!
1: In questa giornata un po' scarica, mettici un po'...
2: di rock pesante!
1: Per ricaricarci, ciao, grazie!

0: Kikin 182, ce li abbiamo, bella carica, insomma ci voleva. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, Loreno dal calzino estremo. Vabbè, insomma, arriverà dicembre, come dice la canzone del Pagante, arriverà dicembre, il calzino non si vede più, vabbè, insomma. E lì dopo andiamo col calzino pari, perché tanto non lo vede nessuno, beh, chi se ne frega. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
3: Dal 13 al 16 agosto l'antica

0: Torino, Veronese e Contrade. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: lavorano in estate piena, lavorano al caldo, vabbè, lo so, è fatto così. Poi magari però magari quando arriva il freschino, arriva freddo, noi siamo lì a lavorare, loro se ne vanno in vacanza al caldo. È giusto così, è giusto così. I momenti di gloria devono esistere per tutti, ok? Andiamo a sentire chi ha richiesto DNA, Gabri Ponte Giovanotti, vai!
1: Buongiorno Valterone, qui il trattorista pazzo. Stamattina, se era possibile, volevo ascoltare la canzone DNA di Gabri Ponte e salutare Antonello, Lustrino, il Nippo, Fedi, il Pando e tutti gli agricoli italiani. Ciao, grazie!

0: Billy Lovely Arms, bellissima, bellissima. 10 e 21 minuti su Radio Studio Più, signori, con il capitano Walter Massa. E vabbè, insomma, intanto ho visto ieri delle persone in giro con la maglietta di Walter Massa il capitano. Ma che bello, insomma, fa un po' strano, no? Però vedere che tanta gente ha preso la maglietta e se la mette, cioè io dico no, ma qualcuno la mette per dormire, cioè non so, la mette per fare i mestieri a casa, no, la mettono anche per andare in giro, quindi mi fa veramente onore, mi fa veramente piacere. E quelli del Morning Fever, insomma, la maglia è quella del Morning Fever con dietro scritto Walter Massa il capitano. Vabbè, a me piace. Si lavora, si cabla l'impianto con grinta, grande Walter, Radio Studio Più. Voi buongiorno Capitan Massa, buongiorno, tempo sole, 29 gradi, buon giovedì a tutto il popolo, un beso al mastro, baci la leonessa. E un saluto, un Lucano, cioè non so perché. Ah, ok. Il Subi sarà pronta, non lo so, spero di andarla a provare al Nerone. Al Nerone, visto che c'è il drip show del Nerone, io insieme al Enrico Pazzaglia, il mio socio, gli strapazzi, una massa di strapazzi, organizziamo il drip show del Nerone e in quell'occasione spero di poter provare la Subaru, anche perché insomma qualche giro dopo un anno glielo devo fare, lo dovrò pur fare, oppure vado a Rally Legend così, cioè, non lo so, ditemelo voi. Andiamo a sentire chi ha richiesto Gigi Doug.
1: Buongiorno capitano Walter Massa e Studio Più di Altignalese. Oggi volevo ascoltare una canzone di Gigi Doug, la vostra scelta, e dedicarla alla mia moglie Barbara, alle mie figlie Emma e Gaia, che per qualche giorno non le vedo perché io devo lavorare, e a tutti i miei colleghi. Grazie mille, ciao.

0: Vabbè, insomma, The Riddle, con The Riddle siamo arrivati. Intanto, vedi, un saluto al Goffri sulla vendemmiatrice, perché è iniziato comunque, cioè, è iniziata la vendemmia, quindi adesso è il momento di raccogliere l'uva, di pigiare l'uva e di preparare il vino, che sarà, cioè, il vino novello diventerà novello, diventerà poi un gran vino. E soprattutto da mettere a tavola quando sarà Natale, perché in un attimo è Natale, signori. Adesso finito, passato il Ferragosto, cominciano già, andate negli autogrill e già sentite, oh oh oh oh oh, ci sono già i Babbo Natali, quelli lì che ci passi davanti e ti fanno... C'è qualcuno addirittura che non ha tolto le luci dall'anno scorso, ancora le luci di Natale attaccate al... ma veramente non sto scherzando, quindi non è mai finito il Natale per loro. Vabbè, comunque, questo è quanto. Finisce, passa Ferragosto, in un attimo è Natale, è proprio così. Ma adesso in un attimo arriva il Party Time Free Selection. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, festa latina con Lady Mickey DJ. Domenica, orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala. Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
3: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
4: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montebaldo. Impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
5: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera, riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: On Studio
7: help you.
8: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
9: The party starts now.

E beh, insomma, siamo partiti con Madonna e ti viene da dire, no? Madonna, che bello, Madonna, che disco, Madonna, che party time, più che altro. Ciao Walter, Beppe, DJ da Savona presente, tutti party time, anche questo.

A San Clemente si vendemmia, a San Giovese base spumante, stop o c'è? C'è anche Mino da Morciano che dice: io quest'anno le ferie le faccio, se proprio, diglielo te,

Fabio, da dove sei? Ah, dall'Abruzzo, bravo, bravo Fabio. Un saluto anche a Giovanni da Desenzano, mi ha mandato la foto di un'eclissi, quella che è andata adesso, no? Penso, sì, c'è stata l'eclissi in questi giorni, ieri l'altro, quando? Non lo so, io se c'ero, dormivo, comunque non l'ho visto.

Ciao Walter, un saluto da Billy, ancora domani e poi ci si riposa un pochino. Ciao Mitico, ma lui riposa tutti i giorni, cioè non è che... Cioè domani, cioè, cosa vuol dire? Ancora domani e poi ci si riposa, cioè. Fai il riposo nel riposo, il riposo nel riposo.

0: Salutiamo Marcello e Federico da Milano, ultimo giorno di lavoro domani, poi partiamo per le vacanze, arriviamo in Riviera, belli, insomma tanti vengono in Riviera, vabbè. E pensa che molti mi dicono sei fortunato ad abitare in Riviera perché sei lì, però io nel senso io sono uno di quelli che va poco al mare. Sono uno di quelli che frequenta pochi. Cioè, veramente, non sono. È un po' come dire il calzolaio con le scarpe rotte, no? Nel senso che. Non ci vado.
1: Bombolla, bombo cia cia cia.
0: È arrivato Massimo il canarino, tutti in piedi sul divano, il capitano c'è,

Avanti, avanti, spingere a Sassuolo, si va in ferie a fine agosto. Luisa, gas a Matteo, c'è sempre, tutto gas. Ciao Matteo, Matteo Giuliani, da Gradara c'è. Mimmo ha paura di andare in elicottero. Felipe, cioè, Mimmo, vabbè. È normale, non è che tutti sono pronti a fare tutto, cioè, c'è qualcuno che ha timore a volare, che ne so, a navigare, insomma, andare anche in acqua, c'è qualcuno che sta male, ha paura, andare in acqua, andare nelle grotte, se non lo so, boh. Io sono allergico, tipo, io ero allergico ad andare a scuola, cioè proprio non riuscivo... Cioè, mi venivano fuori i brufoli dappertutto, mi dovevo stare a casa proprio. Io quando andavo, quando inizia la scuola già avevo i brufoli, cioè.

Arriva l'ultimo disco, arriva l'ultimo disco. Stop ai messaggi. Intanto salutiamo Franca. Sono in ferie a Caresto, in provincia di Casto. Di Casto. Buon Ferragosto, Caresto, sì, lo so, Caresto vuol dire che non vai in vacanza, in poche parole, vabbè. Buongiorno Walter, ti ascolto dal trattore trinciando fossi. Cristina da Ravenna, quella, la Cristina che trincia. Brava, brava, mandami una foto, dai, la voglio vedere, ti voglio vedere all'opera. Salutiamo anche Paolo da Treia che se la ride, perché io sono allergico alla scuola. Ero allergico, adesso ormai sono curato.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
6: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina salsa e bachata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Ma la qualità è garantita?
8: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
7: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
9: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
14: Ristorante D'Arenato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
15: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
16: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
17: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
18: le storie,
17: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
18: Sul palco di Piazzale Roma,
17: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo.
19: I like Chopin.
17: Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso le aree costiere di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Vabbè, insomma, sad girl, che vuol dire ragazza triste. Infatti anche nel video lo vedete che lì da una psicologa, penso, psicologa, psichiatra, non so, sono in quei casi, sono loro che ti possono aiutare quando sei triste, quando hai dei problemi. E io dovrei stare tutti i giorni con loro, ad esempio, perché ho tanti problemi, ma tanti, è proprio, cioè, come dire, sono... No, nel senso che, vabbè, insomma, a volte aiutano, non tutti. Poi chi è forte invece se la cava da solo. Capitano, un saluto da Celeste e Dennis al lavoro per la preparazione di Ferragosto. Mi potete salutare in radio, mi chiamo Oscar. Ciao Oscar. Un saluti da Martina e Loretta da Verona. Buongiorno Walter, ti ascolto sul trattore. Ah, ok, Cristina, io voglio la foto, voglio vedere una foto. Cristina, mi stai ascoltando? Fermati un attimo e fatti una foto mentre stai trinciando, non lo so, al tuo trattore. A me piace, mi piace la donna sul trattore, è una roba, com'è Giacobasti?
1: Una roba da paura.
2: Ciao Walter, sono Matteo da Pennone Piceno per ascoltare Mondo Magico.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Il relax delle piscine termali.
7: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un altro.
8: Che forte gli acquascimoli.
9: Terme di Giunone.
10: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del parco secolare.
9: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
11: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Eh beh, insomma, Anna, mi piace Anna. Un mondo magico, operativi, Ale da Mantova. Buongiorno, capitano. Un saluto da Alessandro da Tredozio. Quella Emanuela da Ceranova, buongiorno a tutti. Vabbè, insomma, tanta gente che o in vacanza o lavora comunque è presente. Grazie veramente di cuore a tutti quelli che sono con noi, sono dei nostri anche durante queste vacanze. E che dire, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno, oggi vorrei ascoltare un brano del grandissimo Michael Jackson. Ciao a tutti.

0: Sì, sì, sì, ci sono, solo che non trovo mai il pulsantino qua, devo dire la verità. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da chi è qua? Marcello da Senigallia, sto passeggiando. Bravo, passeggia con le cuffiette con Radio Studio Più. Tra l'altro a Senigallia vi ricordo il 15, siamo giù, una grande troupe. E per farvi divertire prima io e Gagliardini saremo saremo in spiaggia al Marea Beach Club e poi tutti quanti dalle 22 si parte con la grande notte, la notte dei ricordi al Megà. Tra l'altro stanno dando delle immagini molto belle. Detto questo, signori, andiamo a sentire chi c'è. Tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Vorrei ascoltare la canzone di Animals di Martin Garrix, se è possibile. Ciao.

0: Animals, Martin Garrix, ce l'abbiamo, signori. Qua si vede solo la mia faccia adesso. Ho cambiato una maglietta, l'ho messa un po', vabbè, insomma, mi rende invisibile solo la faccia, vedete, vabbè, va bene così. Anche perché siamo arrivati ormai al finale. Finale cosa vuol dire? Che c'è il Party Time DTM, Party Time 92.000, anche lì, insomma, tanta bella musica. Alzate il volume, alzate la palla e ballate, signori.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
7: Un giorno mi disse un vecchio sacco.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Se il party time non ascolti in compagnia, sei un ladro o una spia.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
5: Spot.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno. Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
12: Dal 13 al 16 agosto l'Antic

0: Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
1: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
2: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero. Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo, con Lasil.k.
3: Buongiorno cari miei guest orlancini, ben arrivati. Come va? Tutto bene? Ho sentito dei sì, ho sentito potrebbe andare meglio, ho sentito qualche uffa, ho sentito qualche anche oggi le gioie domani, vabbè, insomma dai, speriamo che possa migliorare la situa. E allora diamo inizio a Guest for Lunch, ospite a pranzo da mezzogiorno alle ore 2. Ringraziamo chi ci ha passato la linea, Alex Castellini, Walter Masse, poi ringraziamo anche di essere sempre presente DJ Dami e Paromix DJ, che è arrivato per ultimo ma non ultimo, bravo, bravo anche lui, perché nel senso che rompo le scatole a tutti io, quindi bravi tutti quelli che mi danno una mano. D'altronde è mezzogiorno, loro pensano andare a mangiare, invece no, non si va a mangiare, o perlomeno a turni. Va bene, e cosa facciamo oggi? Beh, parliamo un momento di chiacchiericcio tra di noi dalle 12 alle 12 e un quarto e anche all'una e un quarto, e ovviamente come ogni programma alla mezza un party time. Guest for Lunch ne ha due e due saranno

Io non so come faccio e forse a volte dovrei farmi anche un po' i fatti miei. Però io mi domandavo, così chiedo per un amico, ma gli amanti d'estate come fanno ad incontrarsi? Con i bambini che sono a casa da scuola? Con le ferie, come fanno? È tra poco ne parliamo.

0: spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests, Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner, Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montebaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
4: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
5: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e baciata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.

Partenope American Crema on the Colors e Serena Brancale. Bello, anche bello questo pezzo. E allora, torniamo a noi con il nostro momento di chiacchiericcio. Io ho domandato a Google, perché mi sono un po' incuriosita, la stessa cosa che ho domandato a voi, al 338-141-1001. Ma come fanno gli amanti, se c'è qualcuno di voi che è amante, mi puoi, ovviamente senza fare nomi, perché alla fine sono fatti vostri, ma qual è il metodo per incontrarsi d'estate? Perché sicuramente ci si incontra un po' di meno, magari le donne perché hanno i bambini a casa, comunque perché si va in ferie, insomma la privacy diminuisce drasticamente, a meno che l'amante non sia al lavoro, cioè nell'ambiente di lavoro, vabbè, quella è un'altra cosa, però intanto che lavori non è che puoi Quindi come si fa? Ma la cosa assurda è che ho capito parlarne tra di noi, cioè posso anche comprendere, no? Botta e risposta tra di noi. Ma l'ho googlato ed effettivamente mi è arrivata una risposta con dei suggerimenti. E se questi suggerimenti non me li dite voi, ve li dico io tra pochissimo, nel caso in cui vi dovessero servire. O nel caso in cui vogliate rimanere un po' a bocca aperta, perché io non avrei mai pensato che Google mi desse dei suggerimenti per tradire. Anche d'estate.

Ciao Sisi, diventiamo amanti, poi ti insegno tutti i trucchetti. Ma dai! Vedi però che gli amanti non si vogliono far scoprire. O sono tutti in ferie, non lo so. O questo è il momento dove si combinano, per cui non mi scrivono, mannaggia. E allora io sono andata su Google e ho googlato come fanno gli amanti ad incontrarsi d'estate, perché tra bambini, scuola, che non vanno a scuola, ferie, famiglie, la privacy diminuisce drasticamente. Quindi quali sono le strategie più comuni ed efficaci per gestire la situazione? Ma io non pensavo avesse dato dei suggerimenti, invece ci dicono: intanto bisogna sfruttare i campi estivi, perché si crea una finestra temporale con una fascia oraria fissa, dove se lì tu hai tempo sei libero, perché magari tutte e due lavorate. In più il vantaggio è che i bambini sono impegnati e supervisionati, quindi non fate neanche le mamme o i papà scellerati. Altrimenti dovete cercare una rete di supporto inconsapevole, ovviamente, tipo i nonni, organizzare weekend con i nonni, oppure scambi tra genitori, ospitare amici dei figli un giorno per poi ricambiare il favore il giorno successivo, oppure mandare i figli a fare delle attività a casa di campagna, a casa di compagni di classe, insomma questi playdate lunghi. Oppure ancora meglio, ottimizzare in maniera logistica gli orari, ovvero incontrarsi all'alba e sfruttare le prime ore del mattino. Ad esempio io vengo a lavorare alle 7, potrei venire a lavorare alle 8, alle 6, così comodo, addormentata con la goccia che cade ancora dagli occhi e dal naso, vabbè. Oppure le pause pranzo aziendali, come dicevamo prima. No, qua no, perché c'è Guest for Lunch e mi dovete ascoltare Guest for Lunch, quindi quella no, non si può. Se no, tanto che fate gnigu gnigu, io ci sono sopra, io con la mia voce un po' da papera. Oppure lo smart working tattico, cioè lavorare da spazi di co-working vicini per giustificare le assenze a casa. È anche questo, mamma mia, questo Google che dà consiglio a persone che insomma non si dovrebbe fare, ci dà consigli ma non potremmo, Vabbè, quando invece andate in vacanza, ma ve lo dico dopo, tempo? No, non poco tempo, ve lo dico subito. Dovete cercare alberghi con mini club, di modo che potete trovare del tempo libero se lui o lei è nel posto vicino, no? È il tipo, lui va in ferie con la famiglia, tu sei single con un bambino, tenti di andare in un mini club dove, cioè in un albergo con mini club che molli i bambini e tu vai, ti trovi con che brutti consigli che vi sto dando. Oppure destinazioni vicine, tu dov'è che vai quest'anno? Vado in Spagna, dove? Madrid, io vado lì vicino, vengo a Madrid anch'io, non dov'è? Rimini, io vado a Riccione, così riusciamo. Che brutti consigli che vi sto dando. Oppure le classiche alibi, classici alibi delle commissioni: vado alla parrucchiera, invece torni spettinata perché la parrucchiera era chiusa ma era lontana, sono stato via tanto tempo, oppure addirittura, e qui proprio andiamo a chiudere, una pianificazione super rigida, ovvero intendo usare calendari condivisi. Cioè io ho il mio calendario su Google, lo condivido con te, non quello con il calendario famiglia, no, non lo condivido con la famiglia, lo condivido con te, così riusciamo ad incastrare su questo foglio Excel i nostri momenti liberi. Mi manca anche l'amante sul planner e poi sono finita.

Se ti trovi in questa situazione e stai cercando di organizzare un incontro, Google ci dice che può aiutarci a pensare a una strategia mirata. Desideri idee su come giustificare un'assenza? Ma no, Google, no! Non si fa! Non lo so, non lo so.

0: Sì, per 15 giorni si può anche farlo con la moglie, Alessandro da Modena. No, Alessandro, non si fa così! Should I stay or should I go? Noi tra pochissimo andiamo con il primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, però prima andremo prima un po' di meteo, un po' di spot e poi Soul to You.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso l'area costiera di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Il relax delle piscine termali,
6: il divertimento della piscina ad onde, ne arriva un'altra!
7: Terme di Giunone.
8: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
7: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
9: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K, con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: At 30 minutes of every hour,
12: al minuto 30 di ogni ora, party time. Party time, noi mixiamo la musica, tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

Ed è iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, Simone la sottomarina. Grazie per la specifica. Buona giornata. Eh sì, non si fa Giuseppe, non si fa. Google dà delle notizie che non vanno bene. No. Bravo Sebastian. Abbiate più cura della di vostra moglie, di vostro marito e della vostra famiglia. Bravo Sebastian da Londra. Bravo.

Continuano i saluti nel nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo Robertino da Pesaro, e poi ancora Gianni da Villafranca, a Ivan da Pioltello.

gremito di appuntamenti per quanto riguarda Radio Studio Più, quindi scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per andare a vedere tutti gli appuntamenti. 1, 2, se invece avete un PC davanti potete collegarvi a www.studiopiu.net e anche lì potrete vedere tutti gli eventi. Nel caso, io vi dico il mio di questa sera, Caprino Veronese con Andrea Buizza. Nel caso, Sagra di San Rocco, Caprino Veronese. Io vi aspetto questa sera.

0: Caro Angelo da Tortona, io non sono riccione questo weekend, ma devi secondo me chiedere info a Ugo Palmisano durante il tavolo show la mattina per sapere quello che mi hai chiesto. Mentre noi invece pian piano siamo arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, quindi io vi mando un besito. Stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, Festa Latina con Lady Mickey DJ. Domenica, Orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
11: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi. Per il caldo oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Monte. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tina, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka di Bakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Buon pomeriggio, cari miei guest orlancine e guest orlancine. Diamo inizio alla seconda ora di queste ospiti a pranzo. Avete mangiato? Avete finito di lavorare? Iniziate adesso la pausa pranzo? Siete in spiaggia? Siete in piscina? Vi state trastullando sul terrazzo nel vostro giardino? Beati voi! Detto questo, visto che siamo già in straritardo, direi di andare avanti e si continua con Bruno Mars. E poi il momento di chiacchiericcio e poi il secondo party time.

0: Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
3: Regalati e regala una piacevole serata al Vips Motel. Elegante, intimo, raffinato. Il Vips Motel è per coppie che desiderano sognare e vivere attimi indimenticabili o uomini d'affari che prediligono l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. Parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, formula 1, in camere confortevoli e suite da sogno, anche con idromassaggio in camera. Maggiori info su www.vipsmotel.it. Allonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: Studio Più.
6: Guests for lunch.
7: Summer Edition.

Non so se sono più pazza io che le leggo, più pazzo chi fa queste cose qua. Escursionista cammina per 6 ore con un bastone da trekking nel fianco, cioè dentro al fianco, non sotto braccio adiacente al fianco, no, dentro al fianco. Voleva risparmiare sui soccorsi, cioè in che senso? Voleva risparmiare sui costi ed è sceso. Ah sì, certo, perché se il soccorso lo fai salire è come con la macchina, spendi di più che invece andarci tu a piedi. Beh, giustamente. E questa è una delle notizie che volevo leggervi, ma ne ho scelta un'altra che è altrettanto pazza, perché rischiano la vita. Bah, così scala la scogliera di Polignano a mani nude per un selfie e... ve lo dico dopo che cosa succede. Scala la scogliera di Polignano a mani nude per un selfie e...

vedere un po' questa notizia: scala la scogliera di Polignano a mani nude per un selfie, rimane bloccata nel vuoto. Ma cosa sarà successo? Tutto per uno scatto perfetto da incorniciare, da postare sui social per fare il pieno di like. Tra l'altro questa tizia l'ha fatto anche con la borsetta tracolla, c'è la foto di lei con questa maglietta pantaloncino, la borsetta tracolla. Secondo quanto ricostruito, la donna ha deciso di scalare la suggestiva scogliera che sovrasta la cala a mani nude. Al collo una la macchina fotografica, nessuna imbragatura, nessuna sicurezza. L'obiettivo è raggiungere un punto panoramico rialzato, c'è anche il video, guarda lì, un punto panoramico rialzato per immortalare la bellezza del posto da una prospettiva unica. Qualcosa però è andato storto durante l'ascesa, la turista ha perso l'appiglio rimanendo letteralmente sospesa nel vuoto sulla roccia, impossibilitata sia a salire che a scendere. Stavo tentando di guardare il video, ma perché? L'episodio ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza di una delle mete turistiche più affollate della Puglia. Troppo spesso infatti la ricerca dell'inquadratura perfetta e dell'adrenalina spinge visitatori a sottovalutare la natura e i suoi pericoli. Sulla vicenda è intervenuto duramente anche il sindaco di Polignano Mare, Vito Carrieri, ed ha voluto lanciare l'ennesimo appello al buon senso e al rispetto alle regole. Arrampicarsi sulle pareti rocciose e tuffarsi da punti non autorizzati non può essere considerato un gioco o un'attrazione. Avventurarsi in questo modo mette a serio rischio non soltanto chi mette in pratica questa azione, ma anche gli operatori che poi devono eventualmente soccorrere e intervenire in emergenza. Quindi insomma è stata soccorsa, io adesso stavo guardando il video per vederla sospesa, per ridere per non piangere, ecco, in questo senso, ma veramente andatela a vedere, è successo a Polignano Mare, i video ci sono, ed è lì che si guarda attorno e dice: mo dove metto la mano? Ah sì, dove la metti la mano? Mo te lo diciamo tutti in coro! Let's groove per noi!

0: messo il piede nella nicchia a forma di zoccolo di gnu? Party time. Dance Station.
1: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
6: The party starts now.

studio più notte italiana, e questo è il titolo del secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo del giovedì. Studio più notte italiana è un format che anche voi potete richiedere per le vostre feste di piazza, per i vostri locali, per le vostre feste private e non solo. Basta che chiamiate il numero 030 999 1000, che è quello di Radio Studio Più.

0: notte italiana ed eccolo qui il nostro secondo party time tutto italiano. Vediamo Andrea da San Felice che cosa ci dice. Mamma mia, ho fatto anche la rimona. Oh.
1: Ciao Sil, buongiorno, sono Andrea di San Felice sul Panaro, provincia di Modena. Volevo solo segnalare che il digitale 77 canale non si vede. Se potete fare qualcosa, vi ringrazio. Buona giornata, ciao Sil.
0: Così non riesce a vedermi? Non so, forse è meglio. No.

0: Oye, Diego, da quando è arrivato Studio Più? Sono messo due volte, cioè, due volte.
1: Cosa ha detto? Ma era per noi quel messaggio? Ho la corazon del duge todo del mio estu, todo lo mio estuio. Oggi non ce l'ho la traduttrice di spagnolo, però è in ferie. Ma sul serio? Una rotta per casa di Dio. Studio Più, notte italiana.

Monkeys da Matteo Ceradini, poi un saluto da Patrizio, da Saturnia e la Family, e poi ancora buongiorno Sil, qui a Senigallia il 79 tutta la mattina non andava. Ah, parla del canale. Beh, ma sicuramente lo staranno già guardando, grazie della segnalazione.

0: Termina qui il nostro secondo party time. Radio Studio Più, notte italiana.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio Tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
13: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di Guest for Lunch, ospite a pranzo, quindi io vi mando un bacio, vi do un abbraccio e ci ritroviamo al prossimo giro. Vi lascio con Frankie Gada e I Feel Good e vi lascio con tutto il resto della musica di Radio Studio Più questo weekend meraviglioso.
1: Questa

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
3: Il caldo afoso alle ore contate è una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio con danni alle colture, a Cellene una tromba d'aria a Calcate, alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

0: anche un po'. Ciao. Che non ci sentiamo, vabbè. Qua, dica. Dall'isola del Pertugino.
1: Cosa succede?
0: Tutto sotto controllo.
1: Ah, meno male, ho paura che fosse.
0: Tante belle natiche con quel filo interventale. Comunque.
1: Ma no.
0: Sempre con voi. Sì, sì. Sto passando già 10 giorni con voi. E sto da Dio.
1: Va bene.
0: Avanti così,
1: va
0: grazie bene. Per la compagnia. Ma ciao, Franchi, salutami sempre il Garzo.
1: Te lo saluto. Oggi non c'è nemmeno oggi. Siamo stati ieri al telefono una mezz'oretta, insomma, ce la siamo un po' raccontata. Non c'è Michi Garzilli. Magari domani, forse, però ve lo dico già, forse tomorrow, forse maybe tomorrow. Comunque buon giovedì, grazie alla Sil.ok. È il 13 di agosto, siamo nel day after, cioè quello della eclissi, che dalle nostre parti, insomma, col cielo un po' nuvolo, non è che si sia vista molto bene, si è vista meglio in pianura padana, meglio in altre zone d'Italia. E poi la notte della lancia delle stelle cadenti. Avete espresso i desideri? Io l'ho vista una sola, una. E vabbè, insomma, ognuno abbia il suo. Poi ero anche un po' stanco, quindi me ne sono andato a casa. Allora, oggi, sempre seguendo le orme di Garzilli, perché Garzilli guarda tutte le volte che inizia il programma, che giornata mondiale è? Oggi è la giornata internazionale, non mondiale, ma internazionale dei mancini, ok? Non... magari Mancini anche come cognome? I Mancini, c'è qualcuno tra di voi che è mancino? Ok? Perché sui Mancini ci sono un sacco di curiosità. Per cui intanto vediamo al 338-141-1001 chi è mancino e poi sicuramente ne parliamo, dai. Secure.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
3: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina salsa e baciata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli. E dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

Questa cosa sui mancini è molto interessante, questa cosa sui mancini, vediamo cosa ne viene fuori, perché insomma i mancini se ne dicono tanti, no? Mancino non significa necessariamente che un antenato fosse mancino, cioè se uno è mancino non vuol dire per niente che nella vita devi avere avuto altri. È una delle spiegazioni possibili, ma non è l'unica. I cognomi possono nascere da soprannomi attribuiti a persone diverse. Il cognome è molto più diffuso in Italia che nel centro-sud a livello di cognome. Una leggenda dice sui cognomi italiani che Mancini discendono da un antico capostipite, però il fatto di essere Mancini a livello di mano, ci sono molte cose da dire. Qualcuno mi scrive, come Rosanna, che abbiamo provato a telefonare ma non ci risponde. Io sono a volte mancina, a volte no. C'erano anche delle leggende metropolitane sui mancini, ragazzi. Mia figlia

0: Io sono mancino nei piedi. Nel senso che, vabbè, certo, uno può essere mancino anche i calciatori, no? Riesco a guidare accelerando e frenando col sinistro. Sono piedicino. Stefano da Villa Poma. Adesso io lo chiamo questo qua, lo chiamo, vediamo se risponde. Intanto che risponde, vediamo. I mancini scrivono al contrario. Falso, possono avere difficoltà particolari con l'orientamento della mano o del foglio. Quindi non è vero che mancino scrive al contrario. I mancini sono più intelligenti. Leggenda, non esiste una regola secondo la quale essere mancino vuol dire essere più intelligente. Ok? I mancini sono più creativi. È una delle leggende metropolitane anche questa. E andiamo a sentire il piedone qua, il piedifero. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, aspetta, com'è che ti sei definito? Piedicino. Nel senso che, cioè, comunque, essere mancino col piede e tirare dei calci non è, cioè, per uno che non lo sa fare,
1: sì, non è semplicissimo neanche. Accelerare, frenare, bisogna prendere un po'.
0: Ecco, ma quello è un po' una mossa stile. Chi è che lo fa? Quelli dei rally? Però lo fanno col piede destro di solito, lo sapevo io. Acceleratore e freno insieme.
1: Io ho imparato a farlo quando ho fatto un periodo, usare un furgoncino guida destra. Guidato col sinistro.
0: Ecco, adesso,
1: frenavo, ma alla fine...
0: adesso non invitiamo le persone a provare a casa, perché se non sei capace di frenare col piede sinistro, fai un tamponamento che non finisce più. Perché la sensibilità del piede destro rispetto al sinistro sul freno è completamente un'altra storia. O sei veramente, ti sei preparato e ti sei allenato, se no è impossibile. Come in America che frenano con tutti e due i piedi. Cioè, io non so chi riesce in Italia a frenare contemporaneamente col destro e il sinistro. Però
1: devi solo provarci con calma, abituare la testa.
0: Ho capito, deve avere anche dello spazio, nessuno davanti, nessuno dietro e la casco come assicurazione, però. Vabbè, senti, Stefano, sei già andato in vacanza?
1: No, domani è l'ultimo giorno.
0: È l'ultimo giorno, poi da lunedì continui a ascoltarci o vai anche tu a fare quelli che poi la radio la riprendono a settembre?
1: Probabilmente un po' meno, ma sicuramente
0: porca miseria, ma non si fa, deve rimanere lo stesso. Accendi la TV in casa, non puoi abbandonarci così. Falla, accendila col piede sinistro. Ti saluto.
1: In spiaggia, come
0: faccio? È in spiaggia, c'è l'applicazione, ci sono mille robine di tecnologia oggi, anzi dovreste portarci proprio in spiaggia. Cuffiettine, telefonino, non disturbi nessuno, ti ascolti il programma e non ti annoi. Va bene,
1: ti provo.
0: Non ci vuole niente a scaricare l'app, due cuffiette, ti ascolti la musica sotto l'ombrellone e poi a tua moglie continua a dire sì, lei ti parla e tu intanto stai ascoltando noi.
1: Ascolto.
0: Va bene, ti saluto, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Spot. Dal 13 al 16 agosto la

0: Natale. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Ma la qualità è garantita?
2: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
1: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
3: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
4: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15, European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival, dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
6: The party starts now.

È iniziato il party time, quello del giovedì, signori. Anni 90, roba tosta qua, 338-141-1001 per entrare nel party. Poi parleremo ancora dei Mancini, Tanto salutiamo Elena da Lumezzane. Io non sono mancino, però si dice che i Mancini siano intelligenti. Ma abbiamo già detto che non è vero, un falso mito.

Caro Pier Giorgio, scrive: una volta obbligavano i genitori dei mancini a farli scrivere con la destra, tutte queste robe, perché c'erano delle dicerie popolari che pensavano che la sinistra fosse la mano del diavolo.

signori, tanta roba. Sto ballando con la mia compagna Martina e mia figlia Gaia, nata martedì, hai capito? Un saluto dal reparto di ostetricia di Brescia, firmato Dario. Complimenti, congratulazioni Dario. Pensa, è nata con questo caldo. Complimenti soprattutto anche a Martina, che deve avere faticato un pochino, eh. C'è Lulu all'ascolto. Ovunque mente e sempre mente, io vi seguo sempre. Brava Lulu, così si fa.

0: Talking about the man.
1: Va bene così, signori, benvenuti in carrozza. Franco da Milano ci manda una foto. Che cosa ha mandato? Ho provato a scaricare la nuova app. Niente, hai il telefono obsoleto. Sicuramente. A me funziona. Giulia. Che modello di telefonino hai? Nokia 630.

0: Antonio. Io vivo in un paese che fa 2 milioni di presenze l'anno ed è un paese di 4.000 abitanti. Capisco, io ti capisco, ma non si può fare diversamente. La gente vuole andare dove ci sono le cose belle.
1: Franchi, voglio fare un annuncio. Le peroni stanno a finire qua. Sì. Né in mangine né destra. Chi deve venire in vacanza in Puglia? Non venisse.
0: Non venisse.
1: Sta a fare castro vostro. Peroni stanno a specie.
0: Stanno finendo le birre in Puglia. Troppo turismo. State a casa vostra. Lasciate la Puglia ai pugliesi. Ragazzi, ma quanto fatturato fa la Puglia grazie ai turisti, però? Quanto fatturato fa?

0: non venisse, non venisse in Puglia.
1: Adesso molti ce l'hanno con la Puglia, non si mangia il polipo crudo.
0: Ma raga, ma lasciate fare le cose alla gente del posto come ama farle. Rosa da Garniano presente, come sempre un sacco di complimenti, grazie a te. Cerchiamo sempre di portare un sorriso, ma anche di dire qualcosa di intelligente. Ok, c'è Mirko da Gambettola, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te, ben arrivato. E se andiamo in Valtromba, cosa succede?
2: Ciao Frankie, ho appena provato a frenare col, con la gamba sinistra.
1: No.
2: Credo di essermi buttato fuori di nuovo il crociato. Cioè, sono stato operato.
1: Ma non dovevate farlo!

0: risvegliamo ricordi anche con questa musica, ce lo dicono in tanti, che magari sono stati a serate dove viene riproposta, no? Giustamente. Adesso è il periodo degli anni 90 e anche degli anni 2000, per carità, per cui insomma un mix tra 80, 90, 2000 è sempre una cosa vincente.
1: Ciao ragazzi, grazie per la vostra musica.
0: Figurati.
1: Sto levigando il parquet.
0: Quella.
1: Sono schiavo di moglie e figlia.
0: Però
1: in questi giorni di calura mi hanno messo a lavorare.
0: Levigare il parquet. Tanta roba, ragazzi. Anche levigare il parquet è dura. Siamo con te.

Ferruccio da Tavoleto, tutto mare, tutto mare, tutto mare. È il mare da amare. Qua mi chiedono di indovinare gli sfondi nelle fotografie. È Puglia sicuro. Sembra la seconda cala di Molfetta, ma secondo me sei in Salento, molto più in giù, dalle parti di Santa Maria di Leuca. Potrebbe essere. O anche no. Va bene. Ringrazio il capo dei Pesaro che mi ha mandato un messaggio talmente lungo che la prossima volta mi mandi il podcast. Adesso me lo ascolto, è un minuto di messaggio, è lungo. Va bene, c'è un ultimo disco del Party Time, quello, il primo Party Time di I Feel Good. Drini e il suo inseparabile furgone per le strade a Verona. Ciao caro!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Ibiza.

0: vabbè, dai, stiamo per chiudere quest'ora e adesso sentiamo che tempo fa. Se non riusciamo a mettere il naso fuori dalla finestra, lo sentiamo raccontato dagli amici di Trebi Meteo e poi apriamo un'altra ora insieme. Are you ready?
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre i 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso le aree costiere di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Allora, bellissima questa nuova produzione della Swedish House Mafia, ci sta, ci sta. Per concludere tutto il discorso sui Mancini, anche per togliere dei, insomma, delle cose, leggende metropolitane, no? Essere Mancini non porta sfortuna. Una delle più antiche superstizioni in molte culture, la mano sinistra è stata associata a qualcosa di negativo. Persino la parola sinistro ha assunto contraddizioni e connotazioni inquietanti in italiano. Perché noi italiani, sì, siamo un popolo meraviglioso, siamo ospitali, ma siamo creduloni. Noi abbiamo delle superstizioni pazzesche che ci fanno credere che se il gatto nero ti attraversa la strada succederà e accadrà qualcosa di brutto. Figurati se ti nasce un figlio mancino, cosa pensi? A scuola i mancini venivano obbligati a scrivere con la destra. Purtroppo anche questa non è una leggenda, questa è la realtà, l'ha scritto anche un ascoltatore prima. In passato è successo davvero in molte scuole, molte famiglie. Oggi è considerata una pratica da evitare, perché comunque sia, dai, è come obbligare un bambino che nasce con i capelli biondi a diventare assolutamente con i capelli neri. È una cosa impossibile da fare. Cioè, può anche imparare a scrivere con la destra, ma non è obbligato. Cioè, non... proprio sempre per queste credenze assurde che la gente mette in campo a livello familiare. I Mancini hanno un cervello completamente diverso? Assolutamente no. È una esagerazione, la lateralizzazione cerebrale dei Mancini può essere diversa in alcuni aspetti, ma non è semplicemente emisfero destro dominante e quindi mancino, assolutamente. Per cui tutto quello che c'era da dire l'abbiamo detto, insomma, sul fatto che non sono più intelligenti l'abbiamo detto, sul fatto che non sono più creativi l'abbiamo detto, ci sono falsi miti, questi falsi miti li potete trovare ovunque, basta cercare in internet, ok? Dopodiché alcuni uomini saranno destri o mancini, dipende. Perché poi ci sono anche tutte le cose da mancino. Ecco, oggi noi vi regaliamo la caffettiera col manico per mancini. Chi la vuole mi scriva al 338-141-1001 perché è una caffettiera completamente diversa. Capito? Caffettiera per mancini oggi la regalo io, a mie spese.

0: feel good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
3: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Seal.k con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Signori, dai, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo fatto cose. Comunque sì, è arrivato il messaggio di Cal in vacanza Riccione che dice: la caffettiera per Mancini, sei il numero uno. Sei il numero uno, ne voglio due. Buon pomeriggio anche a Ivan di Pioltello. Chi è stato in Puglia? Adriano dice: io sono andato in Puglia per lavoro, ho mangiato il polpo. Oh, ho mangiato un polpo, eccezionale. Cioè, vabbè ragazzi, se non lo sanno fare lì il polipo. Poi se vai a Bari Vecchia, se vai a Bari Vecchia, vicino alla cattedrale di San Nicola, lì ci sono tutti i vicoletti e ci sono due pescherie, ragazzi, dove ti fanno il pesce crudo, che lo mangi lì col piattino, lo mangi in strada, praticamente c'è una roba fuori di testa. Vabbè, ma non archiviamo questi discorsi, che poi mi viene il mal di Puglia, devo partire e andare. Allora, parliamo invece del fatto che oggi ma del 1942, sempre il 13 di agosto, usciva nelle sale cinematografiche il film Bambi della Disney, ok? È un film che racconta, insomma, una storia, quella del piccolo cerbiatto, per cui è sicuramente un film di animazione tra quelli storici, no? Ed era il quinto film di animazione proposto dalla Disney, ed era esattamente il 1942, cioè praticamente 84 anni fa. In Italia sarà trasmesso dalla televisione solamente nel 1996. Attenzione, cioè Bambi è uscito nel 42 negli Stati Uniti. In Italia la TV l'ha proposto nel 1996. Uè, della serie proprio arriviamo, eh? Adesso i film escono e dopo una settimana che sono usciti al cinema li trovi già in streaming. Hai capito? Quasi una settimana. Diciamo che è abbastanza veloce il processo. Una volta si andava al cinema più volentieri, cioè le cose che venivano fatte al cinema dovevi andarle a vedere al cinema, perché altrimenti in televisione passavano anni prima di poterle rivedere, e invece adesso è tutto cambiato. Vabbè, lo stesso, comunque sì, era solo per ricordare che c'è questo film molto bello. Non so se avete mai fatto vedere ai vostri bambini dei film della Disney, oppure per il politically correct, siccome comunque delle cose non sono più a posto, allora il Bambi non si può chiamare Bambi ma si deve richiamare Rimbambi, cioè nel senso c'è tutta una storia. Vabbè, comunque era una cerbiatta.

te botte. Un sacco di botte proprio, eh. Te prendo, te do un sacco di botte. Botte te. Va bene, purtroppo il 13 agosto segna anche altre cose, tipo la nascita del muro di Berlino. Comunque, oh, ragazzi, negli anni 60, dopo la seconda guerra mondiale, la Germania è divisa in due. Viene costruito il muro di Berlino, certo. Mica. Però a Venezia nel 2010 è arrivata il 13 agosto la prima donna gondoliera, ok? Quindi la prima donna gondoliera a Venezia è da 15 anni, praticamente 16 se vogliamo essere più precisi, che una donna può, diciamo, portare, tra virgolette, la gondola, perché prima era un lavoro assolutamente maschile, per cui tenere in mano

0: hanno questo grande remo, era consentito solo agli uomini, ok? E dopo è arrivata lei, Giorgia Boscolo si chiama, ok? Era il suo sogno fin da bambina, quella di indossare appunto la maglia a righe bianche e blu, tipica delle gondole di Venezia, mi son gondoliere, righe prosciugai il canal, eccetera. E niente, così anche lei adesso può tenere in mano questo grosso, diciamo, remo, con cui ha un nome questo remo. Sai che non lo so, ignoranza che c'è, ragazzi. E quindi un'altra donna prima di lei, una tedesca, Alexandra Hai, aveva provato ma senza fortuna, facendo credere che la tipica professione lagunare celebrata dai grandi scrittori, fra Carlo Goldoni, insomma, fosse totalmente inibita al sesso femminile. Invece, insomma, ci ha pensato Giorgia, e brava Giorgia a diventare gondoliera.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: E voi, se doveste fare un lavoro da donna, cosa fareste? Voi uomini, se doveste domani diventare donne e fare un lavoro, che lavoro fareste? A parte quello più antico del mondo, quale lavoro fareste?

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma Riccione. Ingresso libero. Spot. Dall'11 al 16 agosto, presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
1: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo. Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
0: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Vabbè, è il tuo DNA, lo mescoliamo con il mio. E come lo mescoliamo? Ci dobbiamo unire un attimo. Ci diamo un bacino. Non un bacillo, se no trasmetti virus. Ma un bacino, ci diamo un bacino, dai. Comunque io non so se magari si è bloccato anche un attimo qua la questione messaggi, potrebbe essersi anche bloccato. Ho detto prima, se voi uomini diventaste donna, che lavoro fareste? Cioè, se doveste scegliere proprio un lavoro o stereotipo che viene attribuito a una donna, cosa vi verrebbe da fare? Va bene, siamo nel party time, che vuol dire che possono arrivare i messaggi per i saluti al 338-141-1001 che convogliamo tutti lì. E poi parleremo d'altro, assolutamente parliamo d'altro. DNA va sempre bene. A Milano e limitrofi tutto a posto? Tutto a posto, tutto regolare, tutto sotto controllo. Dai, è solo giovedì. Purtroppo non ci sarà il Super Club, ve lo dico subito. Manca Miki, non si può fare.

0: Coca-Cola.
1: Eh sì. Dalla spiaggia di Misano Adriatico ci sono i miei amici camperisti che mi stanno ascoltando bene, mi fa molto piacere, buona estate a voi. Rimarrete lì in zona oppure siete solamente di passaggio? Cioè, siete di rientro o state andando più in giù? Non lo so.

0: Purple Disco Machine, Fireworks. Andiamo a sentire che cosa ci deve dire il nostro amico pasticcere. Vai, vai, vai.
1: Cicca. Ciao Frankie! Io ho la fortuna di avere il mare a 5 minuti.
0: E va bene così, un po' come io ho il lago a 2 minuti. Comunque sia, ne parlavo oggi con mia madre, diceva noi che siamo fortunati perché comunque viviamo in una località dove sembriamo anche turisti, cioè nel senso non sentiamo il peso di non avere il mare, il lago, tutte queste cose, perché appena esci di casa senti il clima da turista e quindi un pochino ti senti turista anche tu, basta poco per diventarlo, poco poco.
2: Gada, mi sono dimenticato ieri di Dreamland. È un link per risentirmelo.
0: No.
2: Grazie.
0: Mi dispiace, devi ricollegarti mercoledì prossimo, non c'è nessun link.

Un abbraccione anche alla Chicca che mi chiede quando è che ricominci a mettere i podcast sulla tua pagina di Dreamland, perché vogliamo riascoltare questi suoni. Ha ragione Chicca, devo pagare la tassa. Cioè, mi è arrivato ieri il messaggio. Uno, devo pagare il dominio, e due, devo caricarli. Hai ragione, lo farò, promesso.

Mi è arrivata una fotografia di un bastone manico della scopa con una, poi con un mezzo barattolo di latta o mezza bottiglia, secondo me legata con dello scotch adesivo a questo bastone, e mi viene chiesto: ma tu conosci questo attrezzo? Allora, li ho raccolti anch'io così in Puglia, quindi conosco perfettamente l'attrezzo. Se l'avessi mandato da solo, senza lo sfondo delle foglie di fico d'India, avremmo capito, forse qualcun altro sarebbe stato in difficoltà. Ma così si intuisce che serve a raccogliere i fichi d'India. Ed è geniale come sistema, perché non ti spini. Che voglia di fichi d'India comunque. Ciao Mino, grazie. Adesso mi hai messo voglia di mangiare i fichi d'India. Che non vanno assolutamente mangiati col vino, attenzione, perché si crea un pastone che poi non vai di corpo per 10 giorni.

0: alla grande.
1: Ciao Frankie.
0: Ciao.
1: Questa canzone la tradurrei sempre in pugliese. Air, air, capo membro mir.
0: Vabbè, ognuno ha le sue, dai. Viene in mente Leone di Lernia, di cui a casa ho un paio di vinili, proprio vinili, di quando lui cantava non le canzoni rifatte, quelle dance, ma ancora prima che iniziasse quell'attività lì, parlo del 75-76. E lui faceva questi lavori, comunque sia. Va bene, signori, questo è il party time, quello delle ore 15:30 che sta per arrivare alla fine. Dopodiché tocca semplicemente cambiare ora. Oggi e ieri senza Michi Garzilli, forse domani torna, ok? Forse, però, io metto sempre un forse. Bollettino medico alle ore 19. Non è che sta male male, ha solo la febbre. Ha un po' di febbre Michi Garzilli. Sì, aver la febbre quando fuori c'è 38 gradi e tu ne hai 38 dentro, in teoria sei uguale. Non è che hai più caldo. 38 fuori, 38 dentro il corpo.

0: che poi Praise You, Fatboy Slim. Bene, chiudiamo l'ora, ne apriamo un'altra. Adesso la deconfezioniamo, è tutta nuova, è ancora in cellofanata la prossima ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è
5: 3x2. Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
11: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
12: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
13: Il relax delle piscine termali.
14: Il divertimento della piscina d'onde. Qui arriva un altro!
15: Che forte gli acquascimi!
16: Terme di Giunone.
17: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
16: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
18: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
19: Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010, ma mai laudato, e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen e i controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna alle prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola. E il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

con 424, con 424, 4F24, ragazzi, paghi le tasse. Siamo entrati nella nostra terza ora insieme. Benvenuti su Struppiola della Station d'Italia, d'Italia, stavo dicendo come parla cosa, come parla l'amico di Cerignolo. Va bene, saluto Luca che scrive: vorrei sentire musica degli anni 80 e 90. Ragazzo, abbiamo fatto un party time completamente anni 90 prima, doveri. Musica anni 80, ogni mezz'ora ne va almeno, a ogni chiusura diciamo quasi di ogni spot ne va uno, quindi porta pazienza. Poi c'è anche tutta l'altra musica, questa sai, la Dance Station d'Italia deve far ballare anni 2000, anni 80, anni 70, anni... anni, come dicevano gli 883. Poi fatemi fare gli auguri a Lorena. Graziano e Lorena sono due ascoltatori di Milano, ok, pronti a partire con un camper verso il sud, ma sono due persone squisite, sia Graziano che Lorena. Oggi è il compleanno di Lorena e io ci tenevo a salutarli in primis perché da Milano sono venuti fino sul Lago di Garda martedì per fare l'aperitivo con noi di Radio Studio Più, lì dove trasmetto il martedì, e vale a dire alla Fenice Bistrò di Lugana. Poi non solo sono venuti a fare l'aperitivo, si sono anche fermati a cena e poi sono ritornati a Milano, ed è una coppia bellissima, sono innamoratissimi, veramente sono due bijou. E siccome la radio ogni tanto ci permette di conoscere persone speciali come loro, volevo veramente ringraziarli anche per la bottiglietta che mi hai portato, Graziano, gradita, la apriremo a Natale insieme o comunque quando finisce la dieta. Detto questo, facciamo tanti saluti anche a Miki, comunque da parte di René di Montichiari, perché insomma, vabbè, una piccola laringite, nulla di preoccupante, ragazzi, il ragazzo è forte, un paio di supposte e torna come nuovo, no? Quest'anno si è malato abbastanza spesso però, eh? È stato un anno un po' strano per Miki Garzilli.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Dal 13 al 16 agosto l'antico

0: Casino Veronese e Contrade. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.k con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
2: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
1: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
3: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests, Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner, Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montebaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

è così che funziona il nostro pomeriggio targato sulle più la testa c'è l'Italia. Siete pronti allora? Cambio del Ferragosto alle usanze di cui abbiamo parlato per tutta la settimana, tutto quello che ci aspetta, quello che non ci aspetta, eccetera eccetera. Beh, insomma, tanta roba, qualsiasi cosa abbiate in mente di fare, tanta roba. Noi passeremo la giornata di domani con i Remember Genux, poi ci sono una serie di feste che riguardano Studio Più da nord a sud che è abbastanza infinita, per cui ognuno scelga quella che vuole, quella più vicina a lui, quella più gradita, non lo so, insomma fate voi, non c'è nessun problema. E comunque sia poi ci troviamo sempre qua durante la settimana, praticamente ferie lunghe quest'anno non se ne fanno. Si fanno degli assaggi, no? Si salta un giorno, robe così, almeno per quanto mi riguarda. Per ora, poi magari più avanti, non lo so, adesso vediamo. Tanto c'è l'impossibilità proprio alla partenza, impossibilità.

0: Comunque ben raccolto, il nostro amico che è andato prima a raccogliere i fichi d'India, poi ci sono persone che neanche li hanno mai assaggiati in vita loro, che ci sono persone che non assaggiano delle cose che sono veramente buone, ma solo perché non le conoscono. È un po' come quando vai in pescheria. Quando vai in pescheria ci sono una serie di pesci sui banconi, molti comprano solo quelle tre cose perché non conoscono gli altri pesci, no? Che magari sono altrettanto buoni o anche più buoni, solo che siccome si va sempre sulle solite cose e non si sperimenta mai, così funziona così. Comunque ho visto dei banchi pesce, ragazzi, in quelle della litoranea romagnola qualche giorno fa, robe di quelle toste. Anzi, mi sono fermato a fare un aperitivo anche lì, insomma, ne è valsa la pena, perché ogni tanto vale la pena anche fare queste cose, no? Trovare quelle pescherie che poi ti aprono il pesce e te lo danno lì da mangiare ed è freschissimo e te lo vorresti portare a casa per mangiarlo. Va bene, manca poco al party time, facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo a trovare Diana Ross.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
8: The party starts now.

Ai, Partenope, Merck & Cremont and the Colors, abbinamento insieme, poi c'è stato abbinamento Merck & Cremont Giovanotti, collaborazioni importanti per quanto riguarda la musica italiana per far divertire le piazze. Oh signore, è passato del tempo dal disco che sta per arrivare. Io mi ricordo ancora quando Christian Marchi aveva la Golf di colore grigio e mi disse qui fuori nel parcheggio della radio: ascolta questo disco e dimmi cosa ne pensi. Quel disco nel 2008 era questo.

American Express. Guarda te qua. Pescarese rapina una banca di Torino con la maglia di La Padula. Siamo messi bene. Siamo messi bene, ragazzi. Siamo messi bene. Siamo messi bene.

Ingoia moscerino mentre viaggia in scooter vegano. Si presenta al pronto soccorso. Ma dai. È vero però. Se un vegano mentre va in motorino ingoia un moscerino è un casino.

Siamo all'interno del Super Party Time. Visto che non c'è il Super Club, facciamo il Super Party Time. E tu? Quanto manca alla fine lavoro, dai? Quanto dovete stare ancora al lavoro prima di staccare? O dovete ancora cominciare?

chiamiamo Super Party Time, non c'è problema. Roland è arrivato, allora va tutto bene, tutto a posto. Vai, vai, vai, vai, non fermarti mai, mai, mai. E beh. Ce l'abbiamo la sirena, quella doppia. No, perché c'è anche la sirena singola, no? Ma la doppia, ragazzi, two is make one, assolutamente. Assolutamente sì. Andiamo in Calabria, ma lo facciamo musicalmente, non perché stiamo per mettere dischi locali della Calabria, ma perché il disco prossimo si chiama così, Destination Calabria.

Destination Unknown, ma se dici Calabria, è conosciuta o sconosciuta? Vabbè, comunque un grande disco anche questo. Anche questo ha quasi 20 anni, l'anno prossimo. Questa canzone ha 20 anni. Sembrava ieri che era uscita, e invece vabbè. Ora, gente, ragazzi, la musica ci coinvolge, il tempo passa, ma quando la musica è bella, è ancora più bello.

È tosta anche questa, ci stava. Sono sempre canzoni belle, dai, va tutto bene, assolutamente. Pa de problem, signori. Ultimo disco del party time, del super party time.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Comprarlo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
10: Wow, Marco, ma che sorriso!
11: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
10: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
11: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
10: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
11: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
10: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
12: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
13: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
14: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e bachata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
14: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
1: Let's go!

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso le aree costiere di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

C'è la bella musica di Radio Studio Più a fare da cornice questa giornata, questo giovedì 13 di agosto. E intanto arrivano anche dei messaggi molto belli, che questi ti mettono gioia per tutta la settimana. Sarà la mia predisposizione d'animo, di certo la tua bravura. Oggi il pomeriggio è stato così gradevole in tua compagnia da farmi dire sto bene. E questo messaggio è bello, molto bello. Grazie. Grazie Ire. Allora, entriamo nell'ultima parte di programma, l'ultima ora. In mezz'ora parliamo di giochi di che si facevano quando eravamo bambini. Lo facciamo tutti i giovedì, lo faremo fino alla fine di agosto. Poi cambieremo argomento. Nei giochi che abbiamo parlato, abbiamo raccontato la storia del nascondino, abbiamo parlato di guardie e ladri, abbiamo parlato di un sacco di giochi. E se avete dei giochi nuovi, insomma, dei giochi che vi piacerebbe ricordare, abbiamo parlato di ruba bandiera, abbiamo parlato di altri giocattoli, Ciancol, insomma, adesso non me lo ricordo. Ciancol è la canzone di Claudio Tozzo. Ciancol, detto in dialetto, però non è quello, eh. Vabbè, oggi parliamo di Strega Comanda Color, tanto per cominciare. Va bene. Strega Comanda Color, uno dei giochi che molte di voi avranno sicuramente fatto, ma anche molti di voi se siete comunità miste, no? Un bambino veniva scelto per fare la strega, gli altri si mettevano davanti a lui o lei a una certa distanza. La strega gridava o diceva: strega comanda color rosso. A quel punto tutti dovevano cercare di toccare qualcosa di rosso prima che la strega riuscisse a prenderti. Era un gioco fantastico, bellissimo. Strega Comanda Color. Chi veniva catturato prima di raggiungere il colore diventava, nella versione più comune, la nuova strega, che poi insomma era forse anche più figo fare la strega, perché la strega comandava il colore ed era interessante, no? Cioè fare quella parte lì che devi rincorrere. Non c'è una data precisa di quando è le origini di questo gioco. È un gioco popolare tradizionale tramandato oralmente, praticato in diverse zone d'Italia con nome e regole diverse tra di loro. E qualcos'altro ve lo racconto alla fine di questo disco. Ci avete mai giocato a Strega Comanda Color? Frankie Comanda Color Reggaeton. È il disco è questo.

Molti bambini, soprattutto una volta, erano convinti che la strega non dovesse necessariamente dire un colore, perché finché tu dicevi rosso, nero, bianco, erano colori facili da trovare. Ma quando iniziavi a dire strega comanda color magenta, lì scatenava l'inferno, perché nessuno trovava quel colore. Oppure nascevano le discussioni: quello azzurro, no, quello è verde, no, per me quello lì è tinta d'acqua marina, e tutte ste robe. Era anche divertente per questo motivo qua. Qualcuno mi scrive, Moreno mi scrive: io giocavo anche a 1-2-3 stella. 1-2-3 stella è uno dei giochi tradizionali più antichi conosciuti della storia, proprio, Ok, non esiste un inventore conosciuto, non è nato negli anni 70, 80 o 90, è molto nato prima, molto prima. Si parla veramente di qualcosa di storico. I bambini si mettevano davanti agli altri di spalle, gli altri portano una certa distanza e cercano di avvicinarsi. Il bambino davanti pronuncia lentamente 1-2-3 stella, durante la frase gli altri possono avanzare. E il gioco si rivede in Squid Game, se l'avete visto, no? Solo che lì, se sbagliavi e non ti fermavi, venivi sparato. E quando era quello, 1-2-3 stella, perché si chiama 1-2-3 stella? Non c'è, insomma, non esiste un'unica formula universale. Secondo della zona e della tradizione familiare, il gioco poteva chiamarsi o essere pronunciato in diversi modi. 1-2-3 stella, 1-2-3 stella, oppure semplicemente stella. La parola stella funziona soprattutto come segnale finale, quello dove viene pronunciato e bisognava fermarsi. Vabbè, poi dopo anche lì i casini, no? Tu ti sei mosso, no, io ti ho visto, tu ti sei mosso. I feel good.

Vedi, Paolo da Cogliate dice: da me si giocava a 1, 2, 3, stai là. 1, 2, 3, stai là. Invece qualcuno mi scrive: io giocavo all'orologio di Milano, fatti tac, e qui ce lo devi spiegare tu che gioco è, perché probabilmente è il gioco milanese. Invece Alessandra mi scrive: lo yo-yo, chi è che di voi ha avuto lo yo-yo? Ragazzi, lo yo-yo, c'era anche la merendina. Lo yo-yo è uno dei giochi che ha accompagnato tantissima l'infanzia dei bambini nati tra gli anni 70 e gli anni 90, per cui la storia dello yo-yo però è molto più antica. Pensate che sono stati ritrovati delle cose in archeologia, che lo yo-yo esisteva già nei tempi dell'antica Grecia, quindi insomma non è un gioco nuovo, è un gioco semplice. Due dischi uniti da un asse, una cordina che serviva a farlo scivolare verso il basso, e poi col sistema rotatorio si doveva riavvolgere verso l'alto. Quindi questo è il gioco dello yo-yo. Quindi 70, 80, 90 era qualcosa che si trovava abitudinariamente nei giochi, insomma, nei negozi di giocattoli, nelle cartolerie o nelle bancarelle. Appena qualcuno imparava un nuovo trucco, diventava immediatamente il campione del gruppo. Era questa la cosa bella anche. Dovevi fare la passeggiata del cane, il dormiente, la culla, il giro del mondo, l'ascensore e il trapezio. Erano tutti giochi dello yo-yo, che se magari qualcuno di voi ha fatto, bene. Mentre invece qualcuno mi deve sbloccare a me un ricordo. Vi ricordate quelle tavolette di legno con una stringa sopra di stoffa, che però tu le facevi cadere e si muovevano da sole? Ecco, quel gioco lì io non mi ricordo il nome. Se qualcuno di voi lo sa, 338 141 1001.

Gone. Allora, delle palline spaccapolsi che si chiamavano palline tic tac. Ne abbiamo parlato, Fabio. Tanti polsi che andavano a quel paese. Dei bastoncini uno sopra l'altro, devi toglierli senza farli cadere. Adriano, questo è un altro gioco da tavolo. Ciancol, ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse. Adesso invece si parla dell'aquilone, una cosa che non sono mai riuscito a fare, cioè non sono mai riuscito, ma forse anche perché l'ho avuto in un'età che ero troppo piccolo, troppo bambino, e non ho mai imparato a far volare l'aquilone, perché ogni volta che volevo far volare l'aquilone non c'era vento abbastanza, o non c'era vento abbastanza, o non c'era abbastanza spazio libero e troppi alberi, e quindi l'aquilone mi è rimasto qua. Però molti di voi magari ci hanno giocato. Pensate che l'aquilone, il gioco dell'aquilone, cioè comunque gioco, era nato per motivi militari più di 2000 anni fa in Cina. Serviva per fare delle segnalazioni militari, l'aquilone, non era mica un giocattolo. Poi è diventato un gioco, è diventato un gioco per cui spensierati e leggeri come l'aquilone negli anni 70, 80, 90 è andato tanto, insomma. Adesso ogni tanto qualcuno le vediamo ancora sulle spiagge di Rimini, di Riccione, Milano Marittima e quant'altro. Però il bello dell'aquilone, la magia dell'aquilone era proprio questo, era un gioco senza motore. E tu dovevi avere la soddisfazione di farlo.

0: storia. Franco da Milano dice: comunque tante invenzioni militari poi sono diventate civili. Se consideri che tutte le pistole sono diventate anche giocattoli, quindi tra soldatini, pistole, cose militari. E a proposito di pistole, prima di parlare delle pistole, a Ferrara ogni anno si tiene un festival internazionale dell'aquilone, vedi? Vedi che bello anche parlare di queste cose, che la gente poi mi esce con le cose alla Wikipedia. Arrivano aquiloni da tutto il mondo, si chiama la Vulandra, perché è il nome in dialetto dell'aquilone di quelle parti lì, la Vulandra, hai capito? E allora, visto che Franco da Milano parlava di cose militari che poi diventano anche civili, ma qui è riferito ai giocattoli, le pistole ad acqua, uno dei giochi più estivi, più divertenti della nostra infanzia. Le pistole ad acqua negli anni 70, 80, 90 non sono le pistole ad acqua che ci sono adesso, nell'ultimo decennio, che sono dei cannoni che sparano acqua che poi spegne gli incendi. Quelle erano le pistoline ad acqua, cioè erano piccoline così. Sono state inventate, inserite appunto negli anni 70-80, non servivano regole complicate. C'era il balcone da dove sparavi a quelli sotto, poi ti nascondevi. C'erano le automobili, sparavi dal finestrino ai passanti. Amici contro amici e amici contro nemici. Amici adulti contro bambini e viceversa. Comunque sia, le pistole ad acqua... Io ci ho giocato poco, sinceramente, perché... non avevo, a casa mia le armi erano così, neanche le pistole ad acqua. Forse la pistola ad aria compressa ho avuto, non me lo ricordo, mi ricordo qualcosa. Comunque c'era poi tutto il discorso di ricaricare la pistola, l'inseguimento, il secchio dell'acqua dove andare a riprendere l'acqua, l'agguato perché ti nascondevi, il caldo. Le prime pistole ad acqua erano generalmente molto meno potenti e sofisticate di quelle che conosciamo oggi, ve l'ho già detto. La magia del gioco comunque di una volta è proprio quello lì, la cosa più bella, pochi oggetti, tanti bambini e molta fantasia, che oggi purtroppo manca.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma.

0: il format di Studio Più con musica, immagini,
1: le storie,
0: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo, Ariccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
2: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
0: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, Festa Latina con Lady Mickey DJ. Domenica, Orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
9: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
10: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
11: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

po' di funk. Beh, io devo fare complimenti agli ascoltatori, perché oggi veramente avete dato delle nozioni di storia e avete dato dei messaggi belli, proprio belli. È il Ferragosto che vi fa questo effetto. Comunque sia, ringrazio anche per Giorgio da Soave, che ha mandato la foto di Benjamin Franklin che attira verso di sé l'elettricità attraverso l'utilizzo di aquilone, catturato l'energia elettrica. Qualcuno mi chiede: la cerbottana, sai cos'è? Certo, è una cerbiata un po' bottana. Sto scherzando, la cerbottana lo so che cos'è, è uno degli strumenti di caccia più antichi del mondo. È che a scuola si faceva con la bic vuota e le palline di carta. E nella cerbottana ci va il dardo, se no non serve.

I Adore You. Party time, è il momento dei saluti. Per quanto riguarda i giochi che si facevano, ne riparliamo la prossima settimana, giovedì prossimo tra le 17 e le 17.30. Ok, alright. Adesso saluti, solo saluti e messaggi belli al 338-141-1001. Poi arriva Eleonora Salvi e noi vi abbandoniamo. E vediamo se domani ci sarà Michi Garzilli o meno. Mi auguro di sì, così almeno può affrontare il Ferragosto stando in forma, più o meno. Più o meno. Oggi ci hanno preparato un party time molto soft. Il laboratorio di ricerca musicale

Tommy. A Pescara tutto bene? Bravo. Bravo, caro ragazzo. Segnaliamo che tutto a posto a Pescara. Molto bene. Ancora 10 minuti e poi ci abbandoniamo. Ci abbandoniamo all'aperitivo, quello serio.

Keba. Cioè, quanto manca alla fine di lavorare? Ma che va, che va. Mi ricorda la spiaggia dove suonavamo tutte le domeniche queste canzoni. Erano quegli anni lì. Tutte le domeniche qui sul lago. Sembra una vita fa ormai. Ed è una vita fa perché tra poco sono 10 anni. Però verso le 6 del pomeriggio questo era uno dei dischi che mettevo, sicuro. Federico Scavo Remix, che saluto tra l'altro, un po' che non lo vedo, ma so che è molto in forma. Un ragazzo che è diventato un figurino. Beh, è un cambio. A un certo punto nella vita vuoi cambiare e riesci a cambiare, lui ha cambiato.

0: tu che a me viene un attimo da ridere. Raffaella Carrà, Bob Sinclair. Ha visto lungo Bob, ha visto lungo. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio con Eleonora Salvi, con Si Salvi Chi Può. Abbiamo fatto 4 ore anche oggi, vedremo domani se c'è o meno Michi Garzilli, però domani c'è anche l'appuntamento con il Remember Genux. Detto ciò, signori, io vi saluto, vi ringrazio e ci risentiamo domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B, info 030 91 33 376, www.vipsmotel.it. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
5: Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Il relax delle piscine termali.
9: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
10: Che
9: fate
10: gli acquacinati!
11: Terme di Giunone.
12: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
11: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
13: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
14: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
15: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio View è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Siamo in diretta? Io vedo una luce color rosso on air. Ci siamo? Ovviamente sì, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Un altro appuntamento come ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Avremo tanti argomenti, tanta buona musica, tanti DJ set con i DJ di Radio Studio Più. Insomma, che dire, l'appuntamento fisso inizia con Si Salvi Chi Può. Buonasera, mi presento, mi chiamo Eleonora Salvi e come sempre sono in ottima compagnia con il co-conduttore. E certo, la nostra piccola Silvietta, ma non è sola.
1: Carmelo!
0: C'è anche lui, signori, mettetevi comodi. Si Salvi Chi Può. Radio Studio Più.

canzone perfetta per introdurre insomma il weekend, dato che siamo già a giovedì sera. Weekend, loro sono in Medusa con un bellissimo featuring, una canzone appena uscita, devo dire già ha fatto grandissimo successo insomma in tutto il mondo. Tornando a noi, io vorrei fare una piccola tra parentesi: questa sera mi sento particolarmente stanca perché oggi pomeriggio insomma sono andata con mio nipote in questo posto nel Bergamasco, e insomma è un parco divertimenti per bambini, insomma qui in zona è abbastanza conosciuto. Ad ogni modo io l'ho portato e ho fatto mente locale e ho pensato a tutti comunque i genitori che hanno i bambini che hanno un anno, due anni, tre anni, sai, quell'età lì che sono ancora piccini. Ma quanto è difficile, cioè, tenere questi bambini a bada, cioè, è stato bellissimo, nulla a togliere, è stata un'esperienza davvero bellissima, cosa che rifarei altre mille volte, però mi rendo conto che arrivi a fine giornata che insomma sei KO, cioè voglio dire, bellissimo, ma davvero davvero difficile. Quindi voglio dire a tutti i genitori, i novelli genitori, quelli che sono, hanno dei bambini piccoli, che tanto dei chapeau signori, perché è davvero un bel impegno, ecco, e stasera, oggi pomeriggio insomma l'ho provato in prima persona. Allora, tornando a noi, come sempre alla prima ora, all'inizio dell'ora, o meglio dire, dobbiamo salutare e ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte, perché io lo voglio ricordare mille volte che non ci sono solo io a condurre questo programma, o meglio, io conduco il programma, ma dietro le quinte ci sono tantissime persone che si occupano insomma del programma, della radio in generale. Quindi io volevo salutarli, salutare il tecnico, salutare Alessandra, Dani, Edo, Michela e tutti quanti insomma. Salutiamo anche i nostri ragazzi che in questo momento si trovano a Riccione, lo ricordiamo, ci saranno tantissimi eventi, colgo l'occasione per ricordarvi del super evento in Piazzale Roma il 22, anni 80-90 2000, che sarà un evento super, ci saranno anche gli artisti che si esibiranno insomma, quindi l'ingresso sarà libero, io non posso fare altro che invitarvi nella Riviera Romagnola per festeggiare insomma questo grandissimo evento. Vedi, più diventano grandi più si complica, così ci scrivono, ma non lo so perché non sono madre, a quanto pare comunque c'è chi lo scrive, quindi a quanto pare è padre o madre. Ad ogni modo io mi sono resa conto che ho un nipotino che deve fare i 3 anni a settembre, quindi diciamo siamo nel pieno del I Terribili 2, e mi rendo conto che è davvero difficile, a maggior ragione quando ti trovi in quei luoghi lì, no? Che è un attimo che perdi i bambini e sapete, al giorno d'oggi si sente davvero di tutto e di più, no? Quindi ero sempre lì molto concentrata a guardarlo, non perderlo d'occhio, no? Perché sai, è un attimo che succeda insomma una disgrazia, no? E è stato bellissimo, ribadisco, però mi sono resa davvero conto che i bambini d'oggi comunque è difficile, è difficile. È stato bello, ma tosto, ecco.

0: Quanto è bella questa versione remixata di Fisher con Zombie. Bella, mi piace, mi piace. Allora, tornando a noi, arrivano tanti messaggi e da quanto ci dicono i nostri ascoltatori, comunque sì, fanno tribulare, ma comunque ad ogni modo quando crescono poi danno tante belle soddisfazioni. Parliamo dei figli, no?
1: Ciao ragazzi, Studio Più, qui è Zanzi di Trento che vi parla in diretta.
0: Ciao.
1: Guardate, io di figli ne ho tre, ho due ragazzi, adesso hanno 25-26 anni,
0: sì.
1: Hanno 14 mesi di differenza, pensate voi. Era più una cucciola quando è nata la seconda figlia.
0: E
1: adesso
0: poi...
1: la prima lavora in una catena di montaggio, la seconda si sta sposando a settembre e ha anche un ragazzo, si chiama Davide, e si va avanti. Ciao ragazzi!
0: Ciao, grandissimo abbraccio. Sarà ancora più bello quando poi diventerai nonno, no? Cioè, io lo vedo da parte dei miei genitori, da quando sono diventati nonni, vabbè, non capiscono più nulla, no? I nipoti sono i nipoti. Vabbè, comunque, tornando a noi, si avvicina il weekend, che posso fare? Beh, vi devo ricordare appunto l'appuntamento di sabato sera, parliamo di Ferragosto. Vi aspetto al Sestino Beach Fronte Lago, a Desenzano del Garda. Ci sarà una bellissima grigliata, ci sarà il dress code color rosso e mi esibisco. Iniziamo alle ore 21 con la cena spettacolo e a seguire ci sarà il DJ set di Paola Peroni. Durante la cena non sarò sola a cantare, o meglio, ci saranno delle belle sorprese, ci saranno delle fanciulle che si esibiscono, ma non posso spoilerare altro. Ecco, ci saranno però delle belle sorprese. Per quanto riguarda invece domenica, vi aspettiamo a San Martino della Battaglia, sempre ingresso libero, per la festa del vino, grandissimo evento, e ogni anno insomma siamo lì noi, siamo solo che orgogliosi come insomma come staff di Radio Studio Più, e ci fa davvero un gran piacere. Fa davvero tanto piacere quando ti scrivono anche privatamente sui social e ti tengono al corrente, insomma, che ti vengono a trovare alle serate, no? E a me questa cosa mi fa davvero molto molto piacere.

Ebbene sì, si parlava di figli, di quanto al giorno d'oggi sia difficile, insomma, tenerli a bada, no, per modo di dire. Qua ci scrivono: mia moglie fa la nonna a 3 nipotine, 4, 2 e 1 anno, ma ce la fa tutti i giorni per 7 ore. Beh, complimenti!

Potrebbe essere la discoteca Pitbull Florida qui su Radio Studio Pio, e pensate che a brevissimo ci collegheremo insomma con una diretta da Ibiza. Tornando a noi, dato che molti all'ascolto insomma si trovano in vacanza, stanno facendo insomma la bella vita, e come ricordo sempre ci sta, ci vuole, perché dopo un anno di lavoro è il minimo che una persona faccia una santa vacanza, no? Con amici, parenti, via dicendo. E una cosa che ci accomuna sempre cos'è? Beh, la valigia. Ora vi racconto la mia esperienza, io voglio sapere se sono l'unica pazza che è capitata insomma questa esperienza. Chi mi segue sui social ha visto insomma quel che è successo, no? Un mesetto fa insomma sono andata in vacanza con amiche. E che è successo? Sono andata con una compagnia aerea che non citerò. E ad ogni modo, che succede? Quando arrivi insomma ai controlli, no? Una cosa che fanno spesso e volentieri, ti controllano anche le misure della valigia, no? E a me è capitato purtroppo, come quasi ogni volta, e cosa che capita spesso e volentieri per noi donne, perché noi mettiamo all'interno della valigia l'impossibile. Che succede? Che mi hanno fermato e mi hanno detto: signorina, guardi che non va bene questa valigia, è troppo grossa, no? E poi ti fanno il test e provano a metterla all'interno insomma dell'apposito contenitore, no? Per vedere se si misura correttamente. La mia valigia rispondeva alle misure, ma era gonfia, no? Nel senso che era talmente piena che alla fine vabbè, non c'è stato, no? Io voglio sapere se anche a voi capitano queste esperienze con le valigie in aeroporto. Cioè, vi è mai capitata un'esperienza insomma un po' bizzarra, un po' simpatica? Raccontatecelo al 338 141 1001. Nel frattempo arriva Purple Disco Machine.

esperienze simpatiche ne abbiamo, a voglia che ne abbiamo. Allora, quello che è successo a Stefano da Guassalla, Reggio Emilia, in realtà è successo anche a me. E io vorrei fare un grandissimo applauso a tutti gli amici di questo ragazzo. Ora vi spiego il perché. Ci scrive: ciao Eleonora, esperienza capitata ad un amico al gate, valigia troppo grossa, non passa. Lui e tutti noi del gruppo ad indossare i suoi indumenti uno sopra l'altro. Spettacolo. Beh, allora ti devo dire, io in realtà poi per camuffare insomma il fatto che avessi avuto insomma la valigia troppo piena, mi ha consigliato proprio il responsabile insomma di indossare i capi, no? Mi guardavano un po' male, però devo dire l'ho fatto da sola, le mie amiche non hanno indossato i miei vestiti. Ma a questo punto io devo dire che i tuoi amici, insomma, anzi gli amici di questo ragazzo, tu compreso, beh, tanto de chapeau. Avete dato insomma una grande mano al vostro amico. Oppure i nostri amici da Milano: ciao Eleonora, noi abbiamo pagato una tassa per il bagaglio insomma eccessivo, ed era anche parecchio, ma non ricordo quanto, nel nostro viaggio a Santo Domingo. Allora, se non erro, costa più o meno 75 euro, non vorrei dire una cavolata. Vabbè, comunque di storie simpatiche diciamo ne abbiamo, perché qui scrive Elisabetta da Firenze: una volta una mia amica era partita per le vacanze con convintissima di aver preparato una valigia perfetta, vestiti, scarpe, solite robe, no? Tutto organizzato nei minimi dettagli. Arriva a destinazione, apre la valigia e si accorge che aveva dimenticato la biancheria intima. La cosa ancora più divertente, beh, aveva portato 3 paia di scarpe per 4 giorni, perché non si sa mai, ma neanche un paio di mutande. Beh, allora voglio dire, noi donne sai come funziona, no? Aggiungiamo l'impossibile, però devo dire, le mutande come fai a dimenticartele? Un'altra storia ancora più divertente è quella di Roby da Monza, che era ad un addio al celibato, quindi capiamo anche il perché di questo scherzo ad un amico, no? Un mio amico prima di partire aveva preparato la valigia di corsa, ci aveva infilato dentro un po' di tutto, no? Arrivato ai controlli in aeroporto, lo fermano, gli chiedono di aprire la valigia, lui tranquillo finché non si accorge che proprio in cima, in bella vista, aveva lasciato diciamo un oggetto che utilizzano spesso e volentieri magari le donne, non so come spiegarmi, una cosa di gomma. Perdonatemi, ma siamo in fascia protetta, quindi non posso specificare. Vabbè, ad ogni modo il problema non era tanto l'oggetto, era la faccia dell'addetto ai controlli e quella del mio amico che cercava disperatamente di spiegare insomma che non era sua. Allora io devo dire, caro ascoltatore, cioè siete stati proprio cattivi con questo amico. Vabbè che ci si sposa una volta nella vita, però cioè, è imbarazzante, eh.

0: Studio Q. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con temperature abbondantemente sopra la media è destinata a interrompersi dopo Ferragosto. Ciò avverrà anche piuttosto bruscamente con una perturbazione di origine atlantica che determinerà un peggioramento già nella giornata di domenica a partire dal nord-ovest e dall'alto versante tirrenico dove giungeranno i primi temporali, ma sarà dall'inizio della prossima settimana che la perturbazione affonderà il colpo con maggiore decisione. I fenomeni saranno localmente violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Maggiore instabilità nella prossima settimana quindi al nord-est, sulle regioni centrali e su parte del sud. Il tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all'estremo sud dove si potranno ancora superare i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
3: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
8: Best music. The Dance Station.
9: Radio Studio Più.
10: Studio Più, live
11: from Ibiza.
10: In diretta da Ibiza.

0: Saluto dai Gattari, bella per Ennio, dovrebbe metterlo più spesso un po' di Ennio.
1: E direi proprio di sì, un ottimo inizio per il ricordo di Ennio Morricone e la sua, insomma, grande arte, la sua grande musica.

Che bravi questi genitori che durante il party time fanno delle bellissime dediche ai propri figli. Buonasera, vorrei fare una dedica a mio figlio Manuel da parte di mamma e papà. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo un bene immenso. Forza Manuel.

Tra l'altro, prima si parlava delle notizie buffe, no? Quello che ti capita, insomma, nella maggior parte dei casi, magari in aeroporto. Io ho raccontato la mia esperienza che, insomma, mi hanno fermato perché, insomma, noi donne sapete come funziona, no? Riempiamo sempre la valigia, magari ti serve la metà delle cose, ma tu la riempi, no? Solo che poi, quando sei a fare i controlli, ti dicono: guardi, signorina, che la borsa non entra, insomma, negli appositi spazi. E quindi magari ti tocca pagare di più o fare delle cose buffe, come magari vestirsi, insomma, con tutti i tuoi capi che hai all'interno della tua valigia. Ed è quello che purtroppo mi è capitato. Allora, qui ci dicono: quando ho fatto il viaggio di nozze in Marocco, a me hanno perso la valigia, mentre quella di mia moglie c'era. Perciò io, fra una cosa e l'altra, sono stato 2 giorni praticamente con niente. Apro parentesi, sarebbe stato divertente se avessi utilizzato i vestiti di tua moglie. Sarebbe stata una cosa bellissima. Vabbè, comunque, tornando a noi, dopo 2 giorni è arrivata. Allora, dopo questa esperienza, consiglio a tutti quelli che viaggiano in coppia, amici o mogli e mariti, di fare le valigie miste, con metà cose di uno e metà dell'altro, in modo che se una valigia la perdono non sei comunque a zero di tutto. Ce lo scrive il nostro amico Corrado da Rimini. Allora, il suo ragionamento non fa una piega, certo che si spera sempre che non capiti mai.

Ciao Ele, a me e mia moglie al controllo bagagli ci fanno sempre i test antiesplosivi, eppure non abbiamo facce da terroristi. Ciao da Fabio di Montesilvano. Beh, allora, caro Fabio, se ti può consolare, a me ogni volta mi fanno il test antidroga, eppure non faccio nulla, non uso sostanze stupefacenti, insomma.

In diretta nazionale su Radio Studio Più, in compagnia con un grandissimo artista che in questo momento si sta esibendo, insomma, con il suo DJ set al O Beach Music, un grandissimo locale che si trova nel pieno dell'isola festaiola chiamata Ibiza. Todd Terry, signori.

Ah, questa storia è simpatica. Ciao cara, questo racconto non è successo a nessuno. Sono stato operato al polmone e ho un tirante in alluminio. A Venezia mi rimaneva solo, insomma, le mutande da togliere. Suonava più non posso il metal detector. Ciao da Walter. Beh, fa ridere questa cosa, eh.

Gli ultimissimi suoni in diretta nazionale da Ibiza con Todd Terry, e ricordiamo che alle 19 saremo nuovamente in diretta, avremo questo collegamento da Ibiza con Beyond Chicago, cambieremo insomma il DJ.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, festa latina con Lady Mickey DJ. Domenica, orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
2: Dal 13 al 16 agosto, l'antico.

0: Estate, giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Studio Q. News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, ha scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora.

E apriamo così la nostra seconda ora. Ci siamo pochi minuti fa collegati in diretta da Ibiza, dal O Beach Music. In console c'era Ted, insomma, grandissimo artista che ci ha fatto innamorare. Tra l'altro ha iniziato con un ricordo di Ennio Morricone, cosa magari un po' insolita per i DJ internazionali, e invece diciamo che con grande classe, insomma, l'ha citato con la sua grande arte, la sua grande musica. Quindi mi è piaciuto particolarmente. Alle 19.30 invece ci collegheremo nuovamente dal O Beach Music, un locale davvero rinomato nel centro di Ibiza, no? L'isola, diciamo, più frenetica, no? Movimentata, festaiola, insomma, definiamola un po' come ne abbiamo voglia. Comunque alle ore 19.30, quindi rimanete con noi. Nella prima ora ci siamo divertiti a raccontare, insomma, quello che è successo, insomma, per quanto riguarda, dato che siamo ad agosto, molti sono in partenza e tanti prendono, insomma, delle compagnie aeree, prendono il loro viaggio, prendono, insomma, l'aereo, e quindi capita spesso e volentieri che tante volte magari si parla di valigie, no? Ho raccontato un po' la mia esperienza, voi avete raccontato la vostra al 338-141-1001 e sono uscite davvero delle storie davvero molto simpatiche. In questa seconda ora invece cambieremo completamente discorso. Prima però dobbiamo salutare Christian, e abbiamo una bellissima dedica da parte della sua mamma Roberta da Mantova, e voleva, insomma, dedicare, insomma, a lui una bella canzone.

Firework, Katy Perry, era il 2010. Devo dire che come grande artista è da un po' che non si sente, no? Con nuovi dischi e via dicendo. Comunque, grandissima artista per conto mio. Allora, cambiando completamente discorso, parliamo di una storia un po' buffa e insomma e che ha creato tanto dibattito sui social, ma ora vi spiego anche per quale motivo. Questo ragazzo di 21 anni si rifiuta di lavorare perché dice di essere nato senza il suo consenso, e già da questa frase potete capire il perché di queste polemiche, no? Cioè, un 21enne ha acceso un dibattito online sostenendo di non voler lavorare perché non ha scelto di nascere. Secondo la sua tesi sarebbero i genitori a dover garantire il suo sostegno economico a vita, essendo responsabili della sua esistenza. E già lì, vabbè, parole, ma fermiamoci qua. Le reazioni sono polarizzate. Per molti si tratta di una posizione immatura e priva di senso di responsabilità, e altri invece la leggono come una critica radicale alla cultura del lavoro contemporanea e alle pressioni sociali. Io non capisco perché di questo messaggio, eppure c'è gente che la pensa così.

0: I Know You Want Me, era il 2009, Pitbull. Allora, dobbiamo fare tantissimi auguri a Lorena che oggi compie gli anni. Allora certo che gli facciamo gli auguri. Tanti auguri Lorena, noi facciamo una breve pausa, rimanete con noi. The Dance Station. Si
1: salvi chi può. Radio Studio Q. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: sabato 22 agosto. Partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K, con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto, Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'Arrembaggio Bionde.
1: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Il relax delle piscine termali.
4: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
5: Che forte gli acquascirti!
6: Terme di Giunone.
7: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
6: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
8: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
9: The best music. The dance station.
10: Radio Studio Più.
2: Studio Più, live from Ibiza. In diretta da Ibiza.

Oramai fino a settembre avremo insomma l'onore di poter trasmettere insomma da remoto da Ibiza. Allora, questo non cambia nulla, però potete comunque inviare i vostri messaggi al 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma fateci come sempre sapere da quale parte del mondo state ballando.

Devo dire, qua si balla, tra l'altro consiglio vivamente di scaricare l'app oppure guardarci tramite il nostro canale TV, poi dipende insomma da quale parte d'Italia ci state guardando. Io lo ricordo, in Lombardia 117, nelle Marche 79, 77 in Emilia Romagna e per il resto d'Italia 833 Super 6, tasto blu per vedere Studio Più. Potrete ben vedere insomma Beyond Chicago che sta mixando per noi in questo momento dal O Beach Music.

0: Federico e Laura da Senigallia, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. La nostra Mary non può mancare, come sempre. Ciao Mary. Eugenio da Lecce, buonasera. Guarda che bella foto che mandano. Orario aperitivo? Quasi, quasi di cena, eh? Da Savona, Giuseppe, buonasera.
1: Michi da Rimini e Fudo da Lodi, direttamente dalla Riviera Romagnola. Un bacione. Ciao Ele.
0: Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio dalla Riviera Romagnola. Beh, abbiamo Fabio da Cervia, insomma, che ci scrive che vorrebbe salutare

da Frosinone con furore i nostri amici che fanno insomma un buon aperitivo mentre preparano la cena, che bravi. Tra l'altro in compagnia, che bello. Beh, ciao ragazzi, buon aperitivo e buona cena.

Beatrice che ci scrive che non vede l'ora che arriva appunto il momento delle ferie. Manca poco, manca poco. In diretta nazionale su Radio Studio Più con un grandissimo artista che in questo momento si sta esibendo nel grande locale di Ibiza, O Beach Music. Beyond Chicago!

E da Formentera, beh, ciao grandi amici, Dario. Sempre a fare la bella vita, sempre a fare la bella vita, io non ho capito. Come sempre i nostri veterani dalla Romania, abbiamo Davide e Andrea, ciao ragazzi. E anche Costantino. Vedi, qua si fa altro, cioè non si fa altro che parlare di ferie, invece c'è chi invece in questo momento, insomma, si trova in palestra. Saluti dalla palestra in Baviera, Stefano, ciao Steo, un grande abbraccio. E anche se sei distante, c'è sempre il Radio Studio Più che ti fa compagnia. E a noi non fa altro che piacere.

Go down.

Senti quanto pompa Beyond Chicago, direttamente dal O Beach Music, che si trova insomma nella rinomata isola di Ibiza. Siamo belli carichi questa sera alle 19.48 e ci siamo. Ottima compagnia con un grandissimo artista. E lo ricordiamo, ogni giovedì fino a settembre saremo, insomma, da remoto in collegamento da Ibiza. Per l'orario d'aperitivo, che dite? Certo che parlando di aperitivo c'è chi, insomma, a punta prosciutto manda delle belle foto in spiaggia con una bella bottiglia.

0: Allora ci siamo anche questa sera, siamo arrivati fino in fondo. Ringraziamo davvero di cuore, insomma, Beyond Chicago sarebbe il DJ che in questo momento sta suonando per noi in collegamento da in collegamento dai beat, scusate, dal O Beach Music, ricordando che ci sarà appunto anche giovedì prossimo sempre qui sulle frequenze di Radio Sud Più.
1: Studio Più live from Ibiza, in diretta da Ibiza.
0: E rieccoci qua. Allora, io prima di lasciare la linea volevo ringraziare tutti voi per chi è stato, insomma, fino a quest'ora, fino alle 19.52 qui sulle frequenze di Radio Sud Più, in ottima compagnia con il programma Si Salvi Chi Può, in ottima compagnia anche dei vostri messaggi e come sempre dico, siete davvero tantissimi, stiamo diventando sempre una famiglia più allargata e questa cosa mi fa davvero piacere. Insomma, per chi volesse invece supportarmi sui social, mi troverà su Instagram, mi troverà a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. E che dire, vi ringrazio di cuore. Ci risentiamo domani, fate i bravi e che dire, vi lascio in ottime mani. Ciao!
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Amore, ti faccio un regalo. Questa notte ti porto al Vips Motel e ti sorprendo con la magia e l'atmosfera della Regal Suite. Una vera favola. Con piscina, idromassaggio in camera e...
2: Basta, portami subito.
1: Vips Motel. Cura dei dettagli, intimità, parcheggio individuale, connessione Wi-Fi, Sky, calcio, Formula 1. Completano l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. A Lonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano. www.vipsmotel.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
1: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
7: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
8: The best music. The Dance Station.
9: Radio Studio Più.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: La lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con temperature abbondantemente sopra la media è destinata a interrompersi dopo Ferragosto. Ciò avverrà anche piuttosto bruscamente con una perturbazione di origine atlantica che determinerà un peggioramento già nella giornata di domenica a partire dal nord-ovest e dall'alto versante tirrenico dove giungeranno i primi temporali, ma sarà dall'inizio della prossima settimana che la perturbazione affonderà il colpo con maggiore decisione. I fenomeni saranno localmente violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Maggiore instabilità nella prossima settimana quindi al nord-est, sulle regioni centrali e su parte del sud. Il tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all'estremo sud dove si potranno ancora superare i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

regionale il 77, 79 per gli amici delle Marche, l'833 per tutta Italia. Ci troviamo qui a Gemmano, ormai siamo la radio ufficiale per la Sagra della Pappardella, una 5 giorni assolutamente imperdibile. Abbiamo iniziato ieri la nostra avventura qui per questo anno ancora. Questa è la seconda serata, tutta da godere a pieno. Come funziona? Noi siamo in apertura col buon Paromix e io, il sottoscritto in voce per voi, vi terremo compagnia ogni sera fino al 15, fino alle ore 21:30. Dopodiché ci saranno sempre degli artisti sul palco alle mie spalle. Ieri c'erano i Giorni Brutto, questa sera invece

musica e poi invece le sedie verranno abbandonate. Come vedete c'è il parterre creato già apposta per muovere le gambine. Buona serata, godetevi la nostra musica, poi vi svelerò anche cosa succederà fino al 15, quindi se volete anche vedere le

Eccoci signori, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più, Faro Mix DJ, Ugo Palmisano, siamo live da Piazza Roma a Gemmano, Rimini, per la sagra della pappardella. Seconda serata, saremo qua fino al 15, dopo

0: gazebo. I like Chopin. La signora ha detto questa è meravigliosa, vedi? Aspetta Lorenzo, senti la signora perché è onesta. Com'è questa canzone, signora?
1: Spero di conoscerla.
0: Com'è questa canzone, signora?
1: Bellissima, meravigliosa.
0: 1983, signora, quando ancora si sognava.

Buonasera, ciao tesoro. Ciao. Mamma che begli occhi che ha. Mamma, come ti chiami? Come ti chiami? Brian. Signore, sto bambino ha degli occhi

Allora, su queste splendide note gli facciamo un applauso a tutta la Proloco, al presidente Matteo, a tutta la brigata di cucina, a tutti i volontari, a tutti i ragazzi che sparecchiano i tavoli. Se questa festa è riuscitissima è merito di tutti loro. Non ho sentito l'applauso, forza, voi siete di più di noi, eh. Bravi tutti, a tutta l'organizzazione, bravi. La signora in un brodo di giuggiole. La signora, guarda, sta provando delle emozioni, ecco, che non provava da una vita. È il marito quello accanto?

quella del 15, a parte il nostro disco aperitivo fino alle 9:30, si chiuderà in bellezza con i Cluedo. Quindi questa sera Luca Bergamini, domani sera Rewind 90 e il 15 Cluedo. Tre serate ancora assolutamente imperdibili, Piazza Roma. Questo è il nostro sound.

E allora signori, il parterre sta prendendo forma, lo sapete, questo è solo la zona di passaggio per chi ha finito di cenare. Subito dopo di noi alle 21.30 però le sedie vanno abbandonate perché si ballerà con Luca Bergamini, quindi intanto accomodatevi e godetevi la nostra musica e il nostro aperitivo che vi accompagnerà proprio voi all'inizio serata alle ore 21.30. Benvenuti a Gemmano, Piazza Roma, Radio Studio Più.

Buonasera signori, buonasera, ciao ragazzi. Buonasera signore, ben arrivate, prego accomodatevi. Signora, sono 100 kg, è impossibile che non mi veda, signora. Qualcuno dica alla signora che sto parlando.

E allora, signori, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più, in console c'è Paro Mix DJ, Ugo Palmisano per voi. Siamo Gemmano, Rimini, Piazza Roma, per la sagra della Pappardella al Cinghiale, seconda serata. Se ci volete

sì, ma con i gusti giusti. Applauso fortissimo in console, Paromix DJ. Sveliamo anche il nome, si chiama Lorenzo, quello è il nome d'arte, quindi un applauso proprio per Lorenzo. E cos'è quel ragazzino lì? La signora ti ha detto ragazzino.

Allora signori, tra qualche minuto c'è il nostro primo breaking time. Vi ricordo che saremo live fino alle ore 21.30, poi la linea la daremo a Luca Bergamini. E Piazza Roma prende forma, eccolo qua, e prende forma anche la coda per mangiare, signori. Voi avete fatto bene a venire qua già da ieri pomeriggio, brava signora. La signora è da dicembre che era in coda. Lo sapete che significa? Che si mangia bene.

Ardaland ci sono i braccialetti saltacoda a forma di cinghiale, li vendevano alla cassa. Quindi la prossima volta braccialetto di pelo di cinghiale e saltate la coda al tornello, per il prossimo anno, per domani.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate,
4: Radio Studio Più,
3: la dance station d'Italia.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più. Questa è Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
6: Oh. Pronti, pronti? Ed eccoci ritornati da Gemmano con Tarzan Boy. Sentite i nostri tarzanelli. 1, 2, 3. Vai Gemmano live. Salutiamo gli amici che sono in coda. Quella che vedete ragazzi è la coda solo per andare a mangiare. Allora amici in coda, giratevi, guardate la luce verde, la telecamera lì, fate il ciao con la mano. Anche voi la piazza vi vede, vi vedono anche voi, eh? Fate il ciao con la mano. Allora, voi dovete prendere ancora. Gli infami qui hanno già mangiato tutti. Guardali, guardali. Guarda che faccia sorridente che hanno loro. Bravi, bravi. Caramu, fiesta. Guarda le signorine come se la ballano. Guarda, venite qua, signorine, venite qua, venite qua. Venite qua, signorine. Vogliono mantenere l'anonimato, guardali. Con le mani su, seguite le ragazze, tutte le mani su. Oh, avete mangiato voi, non potete esimervi. Alzate le mani, bravi. Quanti di voi almeno una volta hanno visto questo film? Sulle mani, ragazzi, non potete mentire, ve lo ricordate?

e Flash Dance. Applauso alle signorine, guardate con la coreografia di Flash Dance, guardatele. Buonasera signore. Signori, la coda arriva al casello di Cattolica, occhio. Chi ha il telecinghiale mangia subito. Con le mani al cielo tutti, Piazza Roma! Adesso tutti! Anche sta parte, eh!

ragazzi, devo fare il saluto al babbo che mi segue sempre. Ciao Beppe! Oh, perché non sei venuto a mangiare cinghiale pure tu? A lavora, buon lavoro, un abbraccione, ciao caro, ciao Beppe! Buonasera signora, tutto bene?

Guarda che bello che è quel pelo seto, amore. Guarda che bello che è. Ciao. Come si chiama? Che, a proposito del mio cane, è in vacanza in montagna. Io lavoro per lui, hai capito? È con la dog sitter in montagna, a Campiglio, hai capito? Si tratta bene. E chi paga? Poi dite chi è lo stupido. Anzi, saluto la mia dog sitter Annalisa, che è bravissima. Signori, si continua a Piazza Roma.

Questa è Piazza Roma, la sagra della pappardella cinghiale, quella che vedete solo la coda per mangiare, ragazzi. Subito dopo di noi, alle 21.30, questa sera, ci sarà Luca Bergamini. Buona serata a tutti, andiamo.

signori, la coda si sta allungando, dovete avere un attimino di pazienza. C'è un mio amico che a 18 anni è partito in coda, è arrivato a mangiare che aveva 32 anni. Dovete avere, dovete, il tempo passa veloce, quindi adesso però se la sta gustando. Allora signori, posso dire che ne varrà la pena, signori, lo so, però ciò significa che è buona. Anzi, vi godrete ancora di più il momento, quindi

faccio vedere. Faccio una foto alla TV, bella. Vedete, questi sono i nostri amici che ci guardano in televisione. Da casa, lui è da Brescia, ci sta guardando. Guardate la piazza, che bella.

vedo un attimino scorrere la fila, bravi. Buonasera signori, benvenuti in Piazza Roma. Buonasera, benvenuti. Guardate che belli che siete, guardate, guardate, guardate. Allora, la meraviglia, sapete quale sarebbe? Uno dopo un'ora di coda arriva al banco e non trova più lo scontrino.

guardale le mie due amiche, le guardale, guardale. Sono partite, guardale, guardale, guardale. E beh, è difficile rimanere fermi, con questo sound. Signori, lei è Ivana Spagna. La vedete la bionda e la bruna? Le vedete? Guardatele, guardatele.

sono dei traffici, gli scontrini. A quanto, a quanto? Una pappardella 200 euro.

Allora prendiamo esempio dalle signorine sul ritornello, alziamo le mani tutti a tempo, adesso tutti da una parte all'altra, bravi. La parte sinistra un po' meno reattiva, la parte destra è operativa, qua, che poi sarebbe la vostra sinistra. Io sono a specchio rispetto a voi, maestro. Se mi giro così è sinistra, giro così è destra.

bene, signori, arriva Rocky, il grande James Brown. Al posto di Living in America, noi

0: Celsa il 15. Noi invece ci saremo qua tutte le sere con il nostro disco aperitivo dalle 19.30.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

con le mani su, Piazza Roma, call me. Su, su. Bravi, ondeggiate le mani. Signori, poi vi ricordo che

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guest, Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner, Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Il relax delle piscine termali.
3: Il divertimento della piscina ad onde! Ne arriva un'altra!
4: Che
3: forte
4: gli acquacinali!
2: Terme di Giunone.
5: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
2: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre, sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
11: Un giorno

Rieccoci signore, ancora buonasera a tutti. Piazza Roma, fatevi un applauso. Siamo nuovamente in diretta nazionale su Radio Studio Più. Il nostro canale qui in Romagna è il 77 del digitale terrestre. Abbiamo ancora una mezz'oretta, però vi ricordiamo che noi con il nostro disco aperitivo saremo qua tutte le sere fino al 15. Ogni sera dopo di noi ci sarà un artista. Questa sera alle 9:30 ci sarà Luca Bergamini. Domani ricordiamo dopo di noi Rewind 90.

Buonasera signore, tutto bene? Avete già cenato? Ma avete mandato i mariti avanti? Ah, i mariti sono ancora dietro? Ah, ok. Vi conviene prendere già posto per la coda, signora?

nella DeLorean. Andiamo. Signori, e lui ve lo ricordate? Lui è Falco, eh? Questo è Der Kommissar.

beh, devo dire una grandissima serata anche questa, signori. Ed è solo la seconda serata, Chissà cosa succederà fino al 15.

Questo è Radio Studio Più, signori, Paro Mix DJ Ugo Palmisano. Guardali come si trotta, su e giù, bravi. Signori, andiamo un po' a Cuba? Dopo Ibiza ce ne andiamo a Cuba un po' con i Gibson Brothers?

Guardalo Ugo, ciao Filippo, guardalo, guardalo. Gliel'ho appena detto io, non è rimbambito. L'ha detto Ugo, sì, sono io, ciao. Ciao Filippo, un abbraccio, Ciao caro, se va a mangiare la pappardella lui ora, Ciao Nuora.

contrario. Questo è stile puro, eh. Guardate, sono al contrario. Siete meravigliosi. È voluto o è stato un caso? Non dire un caso che gli hai detto tu come si doveva vestire, dire la verità.

poi tutte e due altissimi, Dai, voglio venire a fare una brutta figura. Sembro il loro ciondolo.

signore, buonasera, è tutto bene? Avete mangiato? Brave. Come no? Oh, sono francesi loro, eh!

Alive. Allora signori, tra pochissimo diamo la linea a De Senzano del Garda, poi vi teniamo compagnia finché non inizia Luca, eh? Bergamini.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
0: Dal 13 al 16 agosto l'Antonio

0: Natale. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

Ci siamo, ci siamo.

Ugo Palmisano, che ci hanno appena passato il testimone dalle colline di Rimini, praticamente. Noi siamo qui giovedì. Oh, aspetta, Ronny, dove stai? Giovedì 13 agosto, ragazzi. 13 agosto, quindi manca poco. Tra l'altro, noi domani non ci saremo. Italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento fino alle 11 ci saremo noi a tenervi compagnia. Salutiamo Fede, salutiamo Ricky, salutiamo Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Noi siamo pronti, allacciate le cinture che si parte.

0: Altro che 30 gradi, forse lunedì, ho visto un attimo, ho dato un'occhiata alle previsioni, Fede, forse lunedì, da lunedì ci saranno 30 gradi, ma chi lo sa. Anna, 30 gradi, riprende questa puntata di Club Connection, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Rani Milani e questa è la family del club, che solitamente va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 10 a mezzanotte, ma in estate, si sa, l'avevo già detta, è anticipata questa cosa, che c'erano dei cambiamenti in corso, e ogni tanto partiamo alle 9, ogni tanto partiamo alle 9:30, ogni tanto chiudiamo a mezzanotte, ogni tanto chiudiamo alle 11, perché ci sono diverse live di Radio Studio Più in giro per l'Italia, quindi ci sta, e non solo, anche in Spagna, isole comprese, e quindi è così, e non solo ci siamo da lunedì al venerdì, ci siamo anche di sabato, e questo sabato, nonostante sia Ferragosto, noi ci saremo lì presenti dalle 16 alle 18, capito? Come tutti i sabati d'estate, perché quest'estate siamo andati a sostituire il programma di Walter Master, capito? Vabbè, amici, come va? Dove siete in vacanza? Dove vi trovate? Dove state passando le vostre vacanze? Siete al mare? Siete in montagna? Siete al fresco? Siete al caldo? Anche perché sta andando tanto di moda spostarsi in alto, capito? Andare, capito, verso posti molto alti, perché c'è chi soffre tantissimo il caldo e preferisce passare le vacanze così. Io non ho mai vissuto questa esperienza, potrebbe essere una cosa nuova per il prossimo anno, perché stiamo avanti così, cioè io scelgo un'altra meta, vado su, non sto più giù, vado su, poi è meglio andare su, meglio stare in alto. Fateci sapere dove state andando, dove siete, dove state passando le vacanze. 338 141 1001. Apri Fede. Non sento Fede.
1: Ciao Ronino, buonasera.
0: Ciao.
1: Martedì dovrei tornare a Riccione e martedì sì, probabilmente piove. Ti abbraccio, ti auguro una buona serata, grazie per la compagnia. Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro, grazie. Beh, un po' di pioggia serve, ragazzi, ci sono tutti i fiumi, i laghi che si stanno asciugando, non va mica bene, c'è mancanza d'acqua, quindi un po' d'acqua ci vuole. Vabbè, andiamo avanti, dai, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate e questa è la Family Club Connection in diretta fino alle 11, capito? Poi domani invece non ci saremo, torneremo sabato.

La senti, questa voce? No, la senti, lo senti il profumo dell'estate, Fede? Io lo sento. Bob Sinclair, Daddy's Groove, Burning su Radio Studio Più. Sono le 21.47, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Noi siamo la Family di Club Connection e io sono Ronnie Milani, capito che solitamente dal lunedì al venerdì è qui a tenervi compagnia. Molti sono in vacanza, quindi magari non hanno neanche tanta voglia di dire oh, ma che sto fa, dove vado, che faccio, che dico, su miei, sono in vacanza. Però il bello delle vacanze è che si conoscono tante persone in giro, capito? Se uno comincia a conoscere tante persone, per chi ha voglia di conoscere persone, no? E nascono anche nuovi amori in vacanza, nuovi amori, capito? Nuove storie. E allora quando le persone si incontrano c'è il primo impatto, no? L'effetto che fa quando c'è il primo incontro, no? Cioè tu conosci una persona, la prima volta che vedi una persona viene colpita da qualcosa. Qual è la prima cosa che guardate quando incontrate una persona? Cioè chi guarda per esempio come sono messe le mani, capito? Capito? Come lo sguardo, per dire, magari anche lo sguardo che ha questa persona, viene colpito dallo sguardo, che ne so. C'è chi invece è colpita anche dalla voce, però se la persona che incontri ancora non sta parlando, come fai a conoscere la voce? Lo devi sentire parlare. Vabbè, vi chiedo questo, dai, 338 141 1001. Qual è la prima cosa che guardi quando conosci qualcuno?

0: Weekend, Medusa su Radio Studio Più, sono le 21:54. Questa sera vi ho fatto una domanda, visto che siamo in vacanza, molti sono già in vacanza, siamo vicini anche a Ferragosto, quindi solitamente quando si è in vacanza, per alcuni di noi è possibile conoscere qualcuno, no? Cioè, quindi la domanda che vi ho fatto è: qual è la prima cosa che guardi quando conosci una persona? 338 141 1001. C'è scritto Matteo da Faenza che è lo sguardo, cioè, hai capito? La prima cosa che guarda è lo sguardo. Ma Matteo, sei sicuro? La prima cosa che guardi una donna è lo sguardo. Vabbè. Giada da Monopoli ha scritto il sorriso senza dubbio. La prima cosa che guarda Giada è il sorriso senza dubbio, che non è un sorriso speciale, è un sorriso come tutti gli altri. Non è che è un sorriso senza dubbio che è fatto così. Questo è un sorriso senza dubbio, è un sorriso, il punto. Poi c'è Luca da Rovereto, scusa Fede, siamo solo giovedì. Luca da Rovereto ha scritto il culo sempre, facciamo un applauso, un onesto, meno male. Oh, Luca! Bravo, anch'io, cioè, devo essere onesto, cioè, perché dobbiamo girarci intorno? Poi c'è Federica che ha scritto io noto subito i denti, capito? Quindi Federica da Tivoli riguarda, la prima cosa che guarda è la bocca, i denti, come sono messi i denti. Beh, onestamente anche a me è capitato di guardare i denti, capito? Di notare questa cosa, cioè se non hai una bellissima bocca a posto, insomma, mi cade l'occhio. Poi c'è Andrea da Chiavari che ha scritto il modo di vestire. Ma sì, dai, il modo di vestire, ormai stiamo a guardare quelle cose, il modo di vestire, ma chi se ne frega? Se è comunque una donna affascinante che ti colpisce, comunque va bene, capito? Dai, anche se non è vestita come volete voi o come vuoi tu, insomma, va bene lo stesso, tanto che è il contenuto che conta. Valentina da Cicri, la voce mi colpisce subito. Però devi parlare alla persona, quindi c'è la voce, devi prima farla parlare. La prima cosa che noti non è la voce, capito? La voce arriva dopo, perché inizi a comunicare con questa persona e dopo arriva la voce. Vabbè, è già volata la prima mezz'ora, ci fermiamo, torniamo subito.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
3: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19:30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: tutto. Questa, qui si fa la storia della musica, qui si fa la storia della musica dance. Sweet Disposition, remix di Atwell, tanta roba, disco del 2009. Allora, ad aprire la seconda mezz'ora di Club Connection. Ecco, la correggiamo così, perché non sono abituato a questi cambi di orario. Comunque, se avete voglia di giocare, noi siamo pronti. Intanto però volevo salutare Roberto Logisi che ha scritto: ciao Ronny, buon Ferragosto. Roberto, ancora è presto, aspetta, è presto. Si gioca, preparate lo smartphone.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire?
0: 338-141-1001. Bisogna indovinare qual è l'ultima cosa che fa Mimmo prima di andare a dormire. Capito? Prima di andare a dormire. Cosa fa Mimmo prima di andare a dormire? Può fare tantissime cose prima di andare a dormire. Uno può anche mangiare prima di andare a dormire. Ma non va bene. Perché se mangi non va bene. Perché dopo ti viene, capito? Durante la notte dopo comincia a sognare, fare i sogni brutti, capito? Quelli... I mostri brutti. E non va bene. Oppure che cosa? Cosa può fare prima di andare a... Si può lavare i denti prima di andare a dormire. Cosa può fare? Ce ne sono tante di cose che può fare una persona prima di andare a dormire, no? Quindi...
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire?
0: 338-141-1001. Indovina qual è l'ultima cosa che fa Mimmo prima di andare a dormire?

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Q.

0: Vieni Fede, attaccati, mi gira la testa, mi gira la testa, attaccati. Facciamo il treno, questa è la canzone da spiaggia, questa è proprio da mare, da spiaggia, la carichi, carichi, carichi, la spiaggia, carichi, carichi, carichi. La testa gira, Fred De Palma, su Radio Studio Più, attenzione, vado a leggervi perché adesso si gioca.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire?
0: Anche meno, Ronny, ero partito in quinta. Uno dice, quanti caffè hai bevuto? Lo so. Salutiamo Michael che ci ha mandato un saluto. Ciao Michael, ciao. Poi chi c'è? C'è anche Felipe, eh? Non apre Felipe. Fede, apri Felipe, un po' di educazione. Fede, apri Felipe, che c'è?
5: Fede! Apri, Fede!
0: Fede,
5: apri!
0: Fede,
5: ciao,
0: Fede, apri.

0: uomo di classe.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, si sente. Tornando al discorso di prima, stai parlando di quello che guardi, la prima cosa che guardi quando conosci una persona, la prima cosa che noti. Vabbè. Allora, bisogna indovinare cosa fa Mimmo prima di andare a letto, capito? Prima di andare a letto dobbiamo indovinare cosa fa Mimmo. Giorgio da Lugo scrive: beve un bicchiere d'acqua. No. No. Elisa d'Arco controlla la porta di casa. No, ci sta, ma non è quella. Matteo da Nardò guarda un po' di TV. Prima di andare a letto? Sì, però prima, capito? Subito prima di andare a letto, prima, non tanto prima, un poco prima, eh? Hai capito? No. Sonia ha scritto: mette il telefono sotto carica. Ci sta, ma non è quella.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire?
1: 338-141-1001. Vi ricordo che come al solito non si vince assolutamente niente. E poi, siccome che la puntata è più corta, facciamo solo un gioco, capito? Quello di Mimmo. Alberto da Vignola, si lava i denti. Sì, ci sta. Si lava i denti, è normale. Prima di andare a letto, uno si lava i denti. Federica da Frascati. Chiude le tapparelle. Ragazzi, secondo me è un po' più facile, perché è una cosa che ti viene in automatico, capito? Chiudere le tapparelle, sì, va bene, però è una cosa che ti viene in automatico prima di appoggiare le chiappe sul letto, capito? Daniele da Scicli. Controlla il meteo. Sì, per andare a letto, vediamo che tempo fa domani, perché se domani piove col cacchio mi alzo. No, non è quella. Comunque abbiamo tempo fino alle 10:30. Dai. Abbiamo ancora tempo.

0: Aiuto! Mamma mia, era l'anno 2004, quanti ricordi su questa traccia dei Chemical Brothers. Attenzione, attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Mimmo! Mimmo!
2: Mimmo! Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire?
0: 338-141-1001, l'ultima cosa che fa prima di andare a dormire, capito? L'ultima cosa che fa. Lorenzo da Carmagnola porta fuori il cane, bella, bella cosa, dovere e piacere, ci sta, giustissimo, ma non è quella. Arianna da Termoli prepara i vestiti per domani, prepara i vestiti per domani, ci sta anche quella, ma non è quella. Si soffia il naso, ha scritto Walter di Bolzano, che ci saluta. Ciao Walter. No, non è neanche quella, non è neanche quella. Poi chi c'è? Spegne la luce, scrive Fabrizio. Aspetta, che qui si è bloccato tutto. Che è Fabrizio da Monza, spegne la luce. E ha scritto anche siete mitici, ma grazie, grazie, grazie Fabrizio da Monza. Comunque no, non spegne la luce. Dov'è? Leggi un libro, ha scritto Stefano di Pavia. Leggi un libro, no, è più facile, ragazzi. Spegni il cellulare, scrive Filippo. Un ding ding così, dai. Ding ding ding ding ding. Diciamo che sul cellulare c'è questa cosa. Anche, anche. Allora, Miki da Pesaro ha scritto: per me sgancia due o tre bombe sotto le lenzuola. Ci sta, ci sta. A me ogni tanto capita questa cosa qui, però non è quella. Si fa il bidet, ha scritto Sonia da Castel Goffredo. Ci sta anche quella, ma non è quella. Ci sta, ma non è quella. Apri, Fede, apri, apri, apri. Apri.
4: Vado a fare la pipì. Ciao.
0: Tu vai a fare la pipì o cioè chi? Mimmo va a fare la pipì. No, non va a fare la pipì, ragazzi. Allora, di solitamente durante la settimana uno la mattina si sveglia per andare a lavorare, no? Quindi si sveglia per andare a lavorare. Cosa deve fare prima di andare a letto? Si deve ricordare una cosa importante, ragazzi, che prima di andare a letto, se non fai questa cosa, come ti svegli? Come ti svegli? E ho detto tutto. Ciao, salutiamo anche Angela Nazionale. Ciao Angela. Poi chi c'è? Mimmo, chiude gli occhi e buonanotte. Sam da Bergamo. Sì, vabbè, chiude gli occhi, buonanotte, se mette a dormire. Lui chiude gli occhi e buonanotte ai sonatori. Si diceva così. Chi è che l'ha scritto? Elena da Verona, fa la pipì, fa la pipì. Anche lei scrive fa la pipì, fa la pipì. No, non fa la pipì. Non lo so, apri, aspetta, sei andato giù Fede, ho perso, andate piano. Mimmo si sdraia sul letto e spegne la bajur.

fa una volta alla settimana, perché se lo programma, capito, e quindi non gli serve, cioè si ferma direttamente nel weekend questa cosa. C'è invece chi se lo fa, c'è invece chi lo fa tutte le sere prima di andare a letto, capito, che si deve ricordare di fare questa cosa, altrimenti non si sveglia, capito, non si alza dal letto, va avanti a dormire. È anche fastidiosa a volte se fa troppo rumore. C'è chi manda anche la musica, c'è chi manda anche la musica se ci vuole svegliare con un po' di musica di sottofondo, anche musica relax, cioè si fa anche la sua playlist per non avere rotture di balotta, no? Ho detto tutto, ragazzi. Hai scritto mette la sveglia o punta la sveglia, forse era meglio punta la sveglia che mette la sveglia. Dove la mette la sveglia? Dove se la mette? Però non ti sei firmato o firmata, scrivi chi sei, non lo so, prima scrivi chi sei. Scrivi chi sei. Qui hanno scritto mette la sveglia, però non c'è firmato. Anche Adam Darko ha scritto mette la sveglia. Anche Migno da Perugia ha scritto mette la sveglia. Anche Giorgio da Fratte Rosa ha scritto mette la sveglia. Quindi avete praticamente indovinato tutti. Un altro applauso che non costa niente. E quindi quando si torna a giocare? Sabato, sì, siamo qui dalle 16 alle 18, perché domani noi non ci saremo. Club Connection, ti dice.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate,
4: Radio Studio Più,
3: la dance station d'Italia.
5: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Primo e unico party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è Tiga? Che dove c'è Tiga c'è tanta speranza? Vi consiglio di alzare il volume, altrimenti godete solo metà.

0: chi è?
1: Quando suona DJ Tiga, i locali sono pieni di...
0: Sì? Pierina, diamo le coordinate.
2: Siete pronti?
0: Sì.
2: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
2: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
2: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
2: Che siate in macchina,
0: sì,
2: al lavoro, in viaggio o con il volume
0: sulla
2: a
0: luna.
2: Palla.
0: Sì.
2: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
2: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, noi siamo qui.

aiuto. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci trovate anche in TV. C'è un ragazzo, c'è un nometto con gli occhiali neri, non sono da sole ma sono da vista, sono un po' scuretti per proteggermi dalle luci blu, capito? Le luci degli schermi. Ma che cacchio? Hai ragione, è che sono qui, qualcosa devo dirlo. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, 338 141 1001. So che ci stanno ascoltando anche dalla Spagna, Ibiza e Formentera, abbiamo la frequenza anche lì.

0: Ho capito, Fede, ho capito, apri.
1: Ciao Studio Più, io sono Enrico.
0: Ciao.
1: E
0: Enrico,
1: parlo dalla mia macchina e vi sto ascoltando. Complimenti per la trasmissione, mi fate
0: grazie
1: sempre compagnia con la vostra musica. E sono in direzione Berlino che vado a trovare una mia cara amica in macchina.
0: Ah, capito lui, è la cara amica in macchina.

0: Fede, chi è? Apri, apri. Apri? Fede, non sento. Apri, Fede. Non va, Fede? Non va?
1: Salve a tutti.
0: Dallo spazio.
1: Io sono Antonio di Parma, per chi? Coloro che ancora non mi conoscono, e volevo augurare la buonanotte a tutta l'Italia.
0: È presto, Antonio.
1: Buonanotte, good night, bon nuit, buenas noches, hasta la vista.
0: Alla vista, San Salvador.
1: Complimenti al programma Club Connection, che è veramente una bomba.
0: Salutiamo il programma.
1: Ancora buonanotte da Antonio, Anthony Antoine, Antonio Nazionale. Ciao Antonio Nazionale, capito?
2: Chi è quello?
0: È Antonio Nazionale, è famoso ormai, lo conoscono in tutte le radio d'Italia.
2: Chi?
0: Antonio Nazionale, capito? Antonio Nazionale, una volta era Antonio di Parma, adesso è diventato Antonio Nazionale, capito?
2: Chi?
0: Antonio Nazionale.
2: Chi?
0: Vabbè.

338 141 1001, Vacanzieri d'Italia, fateci sapere dove siete diretti questa sera. Salutiamo anche tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora, perché c'è ancora tanta gente che lavora e non è ancora andata in ferie, capito? Ciao Ronny, vi saluto da solo.

Maura da Orta San Giulio ha scritto che è appena arrivata a Gallipoli con le sue amiche. Ciao Maura! Che bello, Gallipoli. Io a fine mese, non so se frega qualcuno di questa cosa, a fine mese, quindi a fine mese sarò proprio lì a due passi, capito? Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

0: Bene, lo sai che questo party time di Tiga ci piace assai?
1: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Grazie, grazie, grazie.

Abbiamo ancora 5 minuti, 338-141-1001, questo è il primo e unico party time di Club Connection, cioè DJ Tiga in console. Fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, oppure semplicemente dove siete diretti questa sera, come avete intenzione di passare la vostra serata. Molti hanno già raggiunto la location, però c'è anche gente che è in viaggio, che magari sta cercando di raggiungere un posto di vacanza, no? E salutiamo anche tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora, ce ne sono tante di persone che ancora lavorano, e anche i tassisti di tutta Italia che ci ascoltano quasi tutte le sere.

0: DJ Tica. Chiudiamo il party time. 30 minutes
1: of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: È volata anche questa puntata di Club Connection, però sono felice perché si ritorna comunque sabato dalle 16 alle 18, sempre qui. Tra l'altro sabato è anche Ferragosto, quindi festeggeremo insieme e ci scambieremo gli auguri in diretta, perché capito? Cioè, buon Ferragosto in diretta, si fa così solitamente. Ringrazio Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, tutti quelli che ci supportano tutte le sere e tutti quelli che ci sopportano tutte le sere. Da Ronnie Milani è tutto, vi ricordo che domani sera non ci sentiremo, domani non ci sarà la puntata di Club Connection perché, come avevo già anticipato prima dell'estate, ci sarebbero stati molti cambiamenti durante il nostro programma, perché ci sono diverse live di Radio Studio Più, quindi torneremo sabato. Da Ronnie Milani è tutto, passate un buon weekend, sì, ciao.
3: Vuoi far parte della nostra community? Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito, ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto, ciao.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
5: Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Il relax delle piscine termali,
8: il divertimento della piscina ad onde, e arriva un altro!
9: Che forte gli acquascimali!
10: Terme di Giunone,
11: dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
10: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con temperature abbondantemente sopra la media è destinata a interrompersi dopo Ferragosto. Ciò avverrà anche piuttosto bruscamente con una perturbazione di origine atlantica che determinerà un peggioramento già nella giornata di domenica a partire dal nord-ovest e dall'alto versante tirrenico dove giungeranno i primi temporali, ma sarà dall'inizio della prossima settimana che la perturbazione affonderà il colpo con maggiore decisione. I fenomeni saranno localmente violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Maggiore instabilità nella prossima settimana quindi al nord-est, sulle regioni centrali e su parte del sud. Il tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all'estremo sud dove si potranno ancora superare i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
4: Come dice questa? Por la mañana.
5: Por la mañana café, por la tarde ron.
4: Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Yes, inizia così, inizia a muoverti così.

0: yo no sé ni cómo llega.
1: Por la mañana café.
2: Siamo in diretta ufficiale sui canali radio e video di Radio Studio Più. Potete collegarvi sul sito ufficiale della radio, Radio Studio Più, per potervi vedere anche in formato televisione.

0: le donne rispondono così. Dopo Bad Bunny è il turno di Karol G, che dice,
1: Tu eras io.
0: Come?
1: Siempre tu eras conocido.

inizia a scaldare i motori, inizia a farti sentire con la voce.

0: Andiamo sul suono un po' più estivo. Te la ricordi quella che diceva un po' di sesso e samba, sesso e samba? Fatti sentire quella voce adesso, ok? Diceva così.
1: Metto benzina, metto gasolina.
0: Sì.
1: Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostra la vita della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti
0: porto. Quella voce, la voce, la voce!
2: Che follia.
0: Come?
2: Sudamericana.
0: Sudamericana.
2: Andare via.
0: La voce di Guardia Grele, come? Non siamo troppo diversi, come?

Direttamente da Sanremo 2026 arriva lei, la vincitrice, la canzone vincitrice, che diceva, diceva, diceva

0: puoi sentire
1: che si accenderà la musica
0: di più.
1: E qui ti aspetterò.
0: Il più grande giorno
1: ti regalerò.
0: Saremo?
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Dai, questa notte si esagera.
1: Senza te non vale niente.
0: Non ha senso?

flashback, torniamo un po' indietro nel tempo questa notte. Vediamo se ti ricordi di lui. Lui era Umberto Tossi e diceva così:

0: sono le mani, guardia grele!
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
5: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Minervino! Vai! Hey! La comitiva che fa più

0: dall'italiano all'internazionale, signori. Guardate quanto era bella allora. Anche oggi è bella.
1: Diciamo che
0: con un po' di plastica
1: è il suo per te. Come tutti... ti fa? Non abbiamo sentito le voci. Tutti insieme. Poi
0: oh, muoversi.

0: com'è che fa? Molti uomini sognavano
1: lei?
0: Lei, la sognavano la notte. Eh sì, dai, era un bel pezzo di gnocca, uomini, lo confermate sì o no?
2: Era un

per giorni nostri. E questo era un altro gruppo, signori, Senti come suona questa musica. Gli altri format in Italia non te la fanno sentire, perché per loro è passata, per noi è storia.

Duran Duran. Com'è? Well, boys, ve lo ricordate?

0: Vorrei chiedere se qualcuno ha mai sentito questo disco nelle altre piazze, negli altri format. Avete mai sentito questo disco? No. Perché secondo loro non è un disco da storia.
1: Bravo. E invece noi, Partito Lento,
0: lo mettiamo. Perché la storia è questa, signori.

0: tanto sulla chitarra?
1: Applauso Minervino!
0: L'applauso non è per noi, è per voi! Oh. Finiscono così gli anni Ottanta. C'è da dire che la musica è tantissima, però metterla tutta, cioè dovremmo fare quattro giorni di festa non stop dalla mattina alla sera.
2: Che okay. Non è male come idea.
0: Se la faccio idea però poi. Non lo fai tu.
2: A tour,
0: ci alterniamo. Ok. Finiti gli anni Ottanta.
1: Siamo pronti, signori, per entrare nel vivo degli anni 90. What is-

0: Siete qui nella nostra storia, signori.
1: Vai, Street Angel. Siamo a Minervino, signori e signori.
0: In provincia di
1: Lecce.

conoscete, signori? E qua la conoscete? E cantala, dai!

finita per tutta la sera.

0: Valdesi, buonasera. Anna Giulia, Gaia. Quante volte l'avete ballata in discoteca questo disco, dai?
1: Oggi la discoteca è stasera, in piazza.
0: Dove?
1: A Minervino.
0: In provincia di Lecce.

0: notizia. Come quelli di Spirit Angel.
1: Già va meglio.
0: Mauro, ce la cantiamo, pronti?
1: Proviamo.

Se qualcuno la conosce, la può gridare insieme a noi. Voce! Free from desire. Minervino. Facciamo tremare la piazza di Minervino. San

0: paradiso, guarda, altro che Caraibi.
1: Proviamo a crearlo insieme il mare, vai, ondeggiando, destra, sinistra.
0: Lì in fondo, non vedo le mani.
1: Fate bello il mare calmo. Bravi. E adesso agitiamolo questo mare, pronti?

0: in agosto o febbraio a Carnevale?
1: Poi li raccolgono, uno a uno. Poi li raccogliete uno a uno.
0: Voi che li state sparando questi, poi dovete prendere uno ad uno.
1: Mauro, è stato bello, possiamo rifarlo?
0: Cioè, proprio perché è stato bello?
1: Sì.
0: Rifacciamolo, vai.
1: I nervi non lo rifacciamo tutti insieme.
0: Pronti?
1: Vai, portate ancora una volta le mani al cielo. Lo rifacciamo e lo filmiamo, vai. Tutti insieme.

0: applauso! Allora. La messa è finita?
1: No.
0: No, non è finita. Siamo ancora alla funzione?
1: Siamo
0: alla funzione.
1: Alla funzione. Allora, quanti hanno messo segui sulla pagina o sulle mani?
0: Pochi. Pochi. Dai!
1: No, no. Allora, dato che molti, sai come si chiama Parti Salento, ma come si scrive, ma come vi possiamo trovare? Ci pensiamo noi.
0: Abbiamo la soluzione?
1: Abbiamo la soluzione.
0: Qual è?
1: Allora, spegniamo tutto sul palco, caro Andrea.
0: Grazie, Andrea.
1: In modo tale che con la vostra, diciamo, fotocamera del vostro smartphone potete inquadrare questo codice e andare direttamente sulla nostra pagina Instagram, che appunto è Parti Salento. Quindi così facendo andate direttamente sul nostro profilo, così vedete tutte le date, le storie di questa sera, quello che abbiamo combinato, e se fate le vostre storie ovviamente avete il profilo giusto su cui potete appunto taggare e condividere. Ma detto questo, dato che siamo sulle frequenze di Radio Studio Più, la
0: sì.
1: Base Station d'Italia,
0: sì.
1: Tutta l'Italia ci sta ascoltando, possiamo far sentire il calore del pubblico di Minervino al mio 3? 1, 2, 3! Ci devono sentire a Palmariggi. 1, 2, 3!
0: E io voglio che ci sentano anche a Lecce. 1, 2, 3! Grandi applauso!
1: E allora ringraziamo anche il nostro partner Grana Padano, che darà, omaggerà, regalerà dei gadget alle comitive più belle, quelle che fanno più casino!
0: Vai, sulle mani!
1: Mani su, mani su!

è ancora in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più. Raccontiamo anche tutti, per tutti quelli che sono a caso in macchina, stanno ascoltando la radio, quello che sta accadendo. La piazza bellissima, Minervino, provincia di Lecce, con Mauro Stigli, Massimo Manca, Street Angel, Fabio

applauso Minervino. E allora, adesso signori, siamo pronti per voltare pagina, perché entriamo nel nuovo millennio e lo facciamo così.

0: signori, abbiamo anche l'uomo ballerino con noi per tutte le donne, Stefano Bonferrini.
1: Wow, direttamente dai grandi teatri, da Canale 5 Rai 1, ce l'abbiamo qui con noi nel nostro corpo di ballo, che piacere.

0: moderna.
1: Con altri suoni, vuoi dire?
0: Esatto, totalmente modificata. Per esempio questa qui, di Renato Carosone.
2: Un matapocca, vi chiedevo bene.
1: Ce la cantiamo?

0: ancora più antico, più vecchio, riportato in campo da Danilo Seclier e Aprella Class.
1: Eccoli qui, pronti? All'interno del Party Salento.
2: Tu sinistra che noia, se ve blu non pensi a un tasse.
0: Questo disco ci rappresenta.
1: Salutiamo Danilo.

0: non più, sono licenziato. Ringraziamo anche Don Matteo.
1: Don Matteo, Terence Hill, no.
0: No, è in partenza.
1: Vai, vai.
0: È lui il presidente.
1: Occhio alla prossima.
0: Tu ormai, da quando stai all'Emi.
1: Signori, la canzone italiana più famosa al mondo. Abbracciatevi tutti, tutti, anche se non vi conoscete, vai.

0: Bravi, bravi. Adesso ci dobbiamo rilassare un po'. Perché? Okay. Prima. Chi è Ramon? Ah, Ramon, dove sta? Ramon. Ok, qua urlano, tifano per te. Allora, signori, prima di entrare nell'ultimo millennio, che è quello un po' più carico, bello forte, noi ci rilassiamo e ci gustiamo un paio di canzoni.
1: Belle, tranquille.
0: Una un po' più vecchiotta e un'altra un po' più.
1: Che comunque sono canzoni che hanno segnato la storia della musica. Magari non dance, ma.
0: Italiana di quella lenta, quindi.
1: Magari ha fatto innamorare intere generazioni.
0: Magari ci ha fatto anche l'amore con quella canzone.
1: Chi lo sa, magari chi molti sono nati grazie a queste canzoni.
0: Può essere, sono stati concepiti in una notte. Non sappiamo, non sappiamo. Allora, signori, creiamo l'atmosfera fuori di smartphone. Illuminiamo la piazza di Minervino, dai.
1: Vai.
0: Lo faccio anch'io.
1: Solo con i vostri smartphone.
0: Solo quindi. Con i telefonini, solo con i telefonini. Oh. Abbassiamo le luci, Andrea, così vediamo solo i telefonini. Solo i telefonini, giù, giù, giù. Oh. Ne facciamo
1: noi,
0: un paio.
1: Anche noi, anche noi.
0: Anche noi, buio anche sul palco. Oh.
1: Bravi.
0: Atmosfera, no, no, però o tutti o nessuno, ragazzi. Dai, se no, altrimenti non esce bene. Anche lì in fondo, bravi. Vai. Ondeggia e cantala insieme a noi.
2: Le notti non finiscono all'alba nella

0: notti intere. Vai!
1: Ad aspettare te.
0: Dimmi
1: come mai, ma chi sarai?
0: Per farmi stare qui.
2: Qui sei.
0: Oh, questa è dell'84, ce n'è una che ha qualche anno. Giusto 2-3 anni forse, non me lo ricordo. Street, sei pronto?
2: Beh.
0: Ce l'hai moscia anche tu?
2: Ce n'è, sì.
0: La R, no?
3: E magari non sarà.
0: Come, come?
3: Nemmeno questa.
0: Vai.
3: Wow. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme. Magari non sarà.
2: Tutti.
3: Nemmeno questa
0: sera. Tutti vai.
3: E me l'ha detto

0: stasera la lorda nostalgia.
1: Basta così, no. basta.
2: Comunque,
1: quasi stanno innamorando
2: atmosfera
1: tutti.
2: Atmosfera magica.
1: Bravi.
2: Ho visto gente che stava limonando.
1: E non erano marito e moglie.
2: Non si conoscevano. No,
1: non era anche fidanzato o fidanzata.
2: C'è gente che soffre, diciamo.
1: Ci fate vedere queste cose e okay. noi soffriamo.
2: Allora, dato che siamo proprio nel cuore del Salento, no?
1: Sì.
2: C'è questo gruppo che un po' sono amici, rappresentano il Salento in tutta Italia.
1: Ce l'abbiamo nel sangue, le loro canzoni proprio scorrono nel nostro sangue.
2: Facciamo cantare loro?
1: A voi tocca, Avete capito? Sì o no? Vediamo.

lì e vi ricordo che siamo ancora in diretta live su Radio Studio Più, la notte bianca di Guardia Grele.

la diretta live nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Caffè

Un saluto speciale al nostro grande elettricista, grazie Gianni. Dove sei Gianni? Eccolo. Buonasera Peppe.

ce la fai, vuoi alcanzare le mani al cielo?

preferiti. E qui vorrei vedere le mani che vanno su verso il cielo.

0: come fa tutti.
1: Free from desire,
0: free from desire.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio più 030 999 1000.